Lava testa, da men rauch. Prol barbier is sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di mind, c'è da manni sdi da feste, e ci fus giura de zainde da lasciar lavar la testa. E nos Florin, c'è ciapi, dice, font in a bocca torta, lava testa mincia di, pisaresce ma consorta.

O contas ga venus cantau. De Jacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza ne sulom un drau ils usits vels grijuns. Che dolce cantà el virf matern remonch, che va da cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Remonchs, remonchs, restoin fin fac, uroin, cantan canzuns, restoin fidoivels allungat, al plait dils vels grijuns. Che dolce cantà el virf matern remonch, che va da cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Se tu non vieni von un dic ti virf de nos babuns, e stiglia ni esplicar amic, si dic che dat grijuns. C'è dolce cantà el virf matern remonge, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Per cinc crüzers, da men rauch. Il magistra dazü al scolar un quint cel scioglia. Quel sfa die vie plü, ma nu va in or da la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per cinc crüzers scortagia. Schacciuzes il scoler, sün la cumpra volensister, va besch muars pro butier, giont, ci sai pel magister.

L'Armes, de Treser Rütter Seeli. Las larmes che ti has bobardiu, ambus viu fender la crapa. Quelles che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

watch pet, bezoulet, a watch pet, il palazzi, beda spera, rai vil spazzi.

partenza da Peder Lanzel. Da man eu part, da man cur ciozulai dar ceus cu uos ac clerira oval, sun eu fingea zormunz. Cun pan fatal l'increscent tüm via di facum mai. Non zvain in clets, tu sasch quae ceu manai, suprem amur del cor, paeis natal. Ed oz ceu part, si bric cun un banal plet da diau pastor cum giadatai. Sa page otis ma sport ma l'orizzont da tapizze ce l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöle duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau, eu part da man.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quaien las lingias grasses de questa damaun. In ulterior success per la nazionale svizzera de Balapè e la batta la Slovenia, l'interpresa Swiss-Stil è in la Streches e Stricche Plazes in la Germania e Laura il Soleil Dominé Schotz sulette nel Grigion del Nord ai Versaire de Plinivels. E la Sis, mes nome Alexi Baselgia, bien dien semen. Terz Jeu de la Nations League e terza Victoria. La nazionale svizzera de Balapè a Gudegna a Luzern contra la Slovenia con 2-1. Cominza ed entant mal per il Svizzers, già in la seconda minuta nils giasts itz en avantaggio. Con l'equipe svizzera pudi reagire a plagia il giugade central Remo Freule, scuola dicem vers SRF.
2: Und dann die Reaktion von der Mannschaft ist super gewesen. Das zeigt auch den Charakter. Aber im Großen und Ganzen müssen wir heute auch relativ bescheiden sein und sagen, wir haben nicht so unser bestes Spiel und unser bestes Potenzial abgerufen.
1: Grazie di Autogol Slowen in la 10. Minute ed il gol de Den Ndoye in la 38. Minute alla Svizzera Tutino Gudegna con 2-1. Mardi dat la Svizzera angine già da Luzerna l'ura contra la Macedonia del Nord. Il concern da Charles Swiss Steel ha stuinu da gronde sperdites ed annunzios da vula stricchia plazes. Que per tutti li us da produzione in la Germania. Cifres concretes da la sanazion planisada na il chef de concern Frank Koch Bich numna en in intervista cun la Sonntagszeitung. Cun la mesira in la Germania diventia l'interpresa anchinegiada blerpli indipendente del sector d'automobils, a dic Koch la Gazzetta. La fine mira sei ad organizzare il leus de produzion de Swiss Steel uscia, che il scontangen in un marchia ferm reduzi, pus pegudoins operativs. In la Brasilia, kurz avant la prima ronda dell'elezione presidenziale, lascian pliras in questa speciale corsa Pizza Cup tranter il presidente actual Luiz Inácio Lula da Silva e ses concurrente alla dreccia Flavio Bolsonaro. Las recerches publicadas la sonda quinten che Lula ha un leve vantaggio sin Bolsonaro. Per una probabile elezione decisiva, il 25 d'Ottobre, quinten ils instituts tentan con un risultato fitch strech. Oster il hockey, suente 3 vittorie in serie, perde il HCD la partita contro Vienna ier sera. Il gol decisiv al 4-3 per Vienna, a sieta Dominik Zwerger in il powerplay 33 secondi avant la fin. Als ulteriors Resultat della Nation League, Fribourg-Gotteron ha pers contra Ambri con 1-2, il Rapperswil-Jona Lakers am Betty-Berna con 4-3 suente prolungazione, il SCL Tigers am Gudegna contra Kloten con 6-2 ed il ZSC Lions am Betty-Lausanne con 3-2 suente prolungazione. Ed anche il Mountainbike, sine frei terminesce sia buona stagione con una vittoria. Tra il finale della Coppa Mondiale a Lake Placid, alla Turichiaise Gudegnala corsa da cross country, per il Nair di Nungla avanti l'italiana Martina Berta. Nicole Koller ed Alessandra Keller hanno fatto il splatz 4-5 da Vossa Mara Maxwell della Nuova Zelanda. Tra il Zomens a Filippo Colombo mancantà per Pauxi in prima vittoria della Coppa Mondiale. Il Tessinese diventa second, davos il Brit Charlie Aldridge.
3: La meteo.
1: L'avant mezzdì dati Blair Soleil, l'ura comparen in cins nivels. Versaire se couvre il ciel pli ferme in il grigion del nord e singuls uradis in il colms in Pusseivels. Le temperature maximale sono 37 gradi in la Val Müstair e 22 gradi in la Region de Quira. Domani fa aura variabile, che piove in zig ne becchi exclus. Il mardi si svent sulle jiv ed il favon comincia a buffare.
3: Quai entstate le novità der RTR. Ulteriore informazioni cittai sin rtr.ch. La bonura der RTR. There is brightness
4: und Skurrides. Hits. E sempre verdes.
3: Musica non-stop. Wir sind zusammen mit unserer Redaktorin der Musica, Annika Dermon.

RTL Impuls. Impuls.

0: las novitats de RTL.
1: E quai en las lingias grasses de questa domaun? In ulterior success per la nazionale svizzera de Balapè e la batta la Slovenia, l'interpresa Swissteel è in la strecchias e stricche plazzes en la Germania, e Laura il Soleil Dominé Schotz sulet en il Grigion del Nord ai Versaire de Plinivels. E ella sept, mes nome Alexi Beseglia, bien diensen. Terz Gieu de la Nations League e terza Victoria. La nazionale svizzera de Balapè a Gudagna a Luzerna contra la Slovenia con 2-1. Cominciai den tant mal per il Svizzers, già in la seconda minuta nils giasts izen avantaggi. Con l'equipe svizzera pudi reagì a plagi al giugada central Remo Freuler, sco el adicem vers SRF.
2: Und dann die Reaktion von der Mannschaft ist super gewesen. Das zeigt auch den Charakter. Aber im Großen und Ganzen müssen wir heute auch relativ bescheiden sein und sagen, wir haben nicht so unser bestes Spiel und unser bestes Potenzial abgerufen.
1: Grazie din Autogol Slowen in la 10. Minute ed il gol da Dan Ndoi in la 38. Minute alla Svizzera Tutino Gudegna conduzedin. Mardi dat la Svizzera anche in Giada Luzerna l'ura contra la Macedonia del Nord. Al concern da Charles Swissteel hast du in da grande sperditas ed annuncios da volai stricchia plazzes, quai per tocchia leus da produzione in la Germania. Zifras concretes da la Senezium planisada na il chef da concern Frank Koch bich num na en in intervista con la Sonntagszeitung. Con la mesira in la Germania diventi all'interpresa anche in Giada blerpli indipendente del sector d'automobils, a dic Kocher la Gazzetta. Le fine mira sei ad organizzare il leus de produzione de Swissteel uscia, che il scontangio in marchia ferm reduzi per spegudogni operativs. In la Brasilia, kurz avant la prima ronda della elezione presidenziale, lascia pliras in questa speciale corsa Pizza Cup tra il presidente actual, Luiz Inácio Lula da Silva, e ses concurrente alla dreccia Flavio Bolsonaro. Le ricerche pubblicate la sonda quinten che Lula ha un leve vantaggio in Bolsonaro. Per una probabile elezione decisiva il 25 ottobre, quinten nels instituts den tanken in resultat fitch strech. Oster il hockey, so ente 3 vittorie in Serie, perde il HCD la partita contro Bienne ir saira. Il gol decisiv al 4-3 per Bienne a seietà Dominik Zwerge en il powerplay 33 secondi avant la fin della partita. Il ulteriors resultat della Nations League, della National League, Fribourg-Gotteron a pers contra Ambrì con 1-2, il Rapperswil-Jona Lakers Ambati Berna con 4-3 senza prolungazione, il SCL Tigers Angudegna contra Cloton con 6-2 ed il ZSC Lions Ambati Lausanne con 3-2 senza prolungazione. Ed anche per il mountainbike, sine frei terminesce sia buona stagione con una vittoria. Per il finale della Coppa Mondiale Lake Placid alla Turichiaise guadagna la corsa da cross country per il Nair di Nungla avanti l'italiana Martina Berta. Nicole Coller ed Alessandra Keller hanno fatto il splatz 4-5 da voce Samara Maxwell della Nuova Zelanda. Tra il Zomens a Filippo Colombo mancantà per Pauxi in prima vittoria della Coppa Mondiale. Il tessinese diventa secondo, davos il Brit Charlie Aldridge.
3: La meteo.
1: L'avant mezzdì dati Blair Soleil, l'ora comparen in cins nivels. Versaire sa couvre il ciel en il grigion del nord, pli ferm, e singulzurà disempusaivel zenis colms. Le temperature maximale sono 38 gradi in Val Mistair e 23 gradi in Region de Cuira. Domani fa aura variabile, diventa mezzdì plovice e là. Il martedì è l'ora sevent sulle jiv ed il favoin comincia a buffare. Le temperature restano miaivles.
3: Quai entstadas las novitats der RTL. Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch. La bunura der RTL. kommt Semper Verz. Hits. Ist Kuverides. Musiker nonstop.

0: furendi saga nai pensai, vendendi su tempo po pagu dinai, sa conca è sbuida e non ci da fai a cuprendi, sui succedi mirai.
1: Ti astracco baratto si vunti vigendi, sa domo è susa tu,
0: sa terra su mari buru sa paghi broi,
1: mirai, mirai.
0: Ca funti furendi sa gana e gozai, sa riso e su pani de buca.

musica per l'innesca di per dai. Per mai.

Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

0: in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad.
1: Les novitats de RTR.
2: E quai en les lingues grasses de questa demaun? In ulterior success per la nazionale svizzera de Balapè e la batta la Slovenia, il cancellier tudesch Friedrich Merz fa una visita non speciale in l'Ucraina e Laura il sole domine schott sulle tenel grigion del nord ai versaira de Plinivels. Ie le soc, mes nome Alexi Beseglia, bien diensem. Terz Geo de la Nations League e terza Victoria. La nazionale svizzera de Balapea gudegna a Luzerna contra la Slovenia con 2-1. Cumenza ai dentant mal per il Svizzers, già in le seconde minute nel Jasts Izen vantaggio. Con l'equipe svizzera pudì reagire a plagi al giugade central Remo Freuler, schuella dicem vers SRF.
3: Und dann die Reaktion von der Mannschaft ist super gewesen. Das zeigt auch den Charakter. Aber im Großen und Ganzen müssen wir heute auch relativ bescheiden sein und sagen, wir haben nicht so unser bestes Spiel und unser bestes Potenzial abgerufen.
2: Grazie ad in Autogol Sloven in la 10ª Minute ed il gol de Dan Ndoye in la 38ª Minute alla Svizzera tutina guadagna con 2-1. Mardi dat la Svizzera anche in Giada Luzerna l'ura contro la Macedonia del Nord. Il concern da Charles Swiss Steel ha stuinu da grande sperdites ed annunzia os de volai stricchia plazzes, quae per tocchia leus de produzione in la Germania. Zifres konkretes de la Sonation planisada na il chef de concern Frank Koch bec num na en in intervista cun la Sonntagszeitung. Cun la masire in la Germania deventia l'interpresa anche in giada bler pli indipendente dal sector d'automobils, a dic Koch alla Gazzetta. La fine mira sei ad organisare il leuste produzion de Swiss Steel uscia, che il scontangene in marcia ferm reduzi po spegudogns operativs. En l'exterior, il cancellier tudesch Friedrich Merz fa eine visite de surprise a Kiev. Merz ha impremesa l'Ucraina de pli agit concret per se defende contra la Russia, cun sont drones de chiaccia ed armes per distanzas lunges. Se la Russia ne vegna bec franada, sa drizia sia machinerie da guerra pli baut o pli tard en vers peis pli en il vest. Quai al cancellier tudesch dic cura che la arriva cun in tren special a Kiev. L'elezione del Parlamento in la Lettonia porta una clara vittoria all'alleanza Jista Unida del primo ministro Andris Kulbergs. Sin base delle cifre del 94% dels locals electorals, annuncia la Commissione elettorale che la gruppazione del centro e della dreccia de Kulbergs aia fatto più che 35% delle svus. Questo risultato è 3 giada spliaut in comparazione con la Davos elezione. Punkt zentrals del combat elettorale nel paese vicino della Russia e del Belarus in Staats, la sicurezza e la defensione. Osteril Hockey, sente 3 vittorie in Serie, perde il HC della partita contro Vienna iersaira. Il gol decisivo al 4-3 per Vienna ha saietà Dominik Zwerger in il power play 33 secondi avant la fin. Il ultrius risultats della National League, Fribourg-Gotteron a pers contro Ambri con 1-2, il Rapperswil-Jona Lakers Ambati Berna con 4-3 senza prolungazione, il SCL Tigers Angudegna contro Cloton con 6-2 ed il ZSC Lions Ambati Lausanne con 3-2 senza prolungazione. Ed anche il risultats delle equipe Grigiunas e le Ligue pli basses. In la Swiss League a Quira Gudegna incontra Rosa con 5-2. In la Prima Liga a Partenz Signoradi pers contra Küsnacht am Rigi con 1-3. Il derby in Giadinais della Seconda Liga a Gudegna il CDH in Giadina con Batra San Murezzo con 4-2. E l'Aivalbella Gudegna contra Rapperswil-Jona con 9-3. ed anter il Ballapé regional. En la seconda liga regional antant l'equipe de Schluignon, scuera quella de Valposchiavo Calcio, guadagna lo Jeus de Chiasa, quai con 6-1 e con 3-0. E tra le donne ha il team sorselva pers clairement con 0-2 contro Triesen.
1: La meteo.
2: L'avant mezzdì da Tibler Sulei, l'ora comparen in cins nivels. Versaire se couvre il ciel en il grigion del nord, pli ferm, e singuls uradis impossibles en ils colms. Les temperaturas maximales en oz, 30-12 grads en le Val Mestaire e 23 grads en le region de Cuire. Demà un fai aura variabla, devente mezzdì plovi già e là. Il mardì esisse vent sulle jiv ed il favoin comenza a buffar. Le temperature resten miaivles.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR Vita e Creta.
5: La situazion da Christianas e Christians in Tirmun vi mendra a mendra. Ma i date sprinzles che fan bene al cor.
6: Nus vien in gada facci in acziun da Nadal che sveva sustenì in asen per las munieses en a Peru. A quei sta un gran success.
5: Di Lucia Vichirensch che lavora da pi 28 ans per l'organizzazione Kirche in Not, Baselgis en Miseria, che si gide con Christianas e Christians silent Tirmun. Da co vegn finanziau asens, a ce mesiras giden schlioccaun da migliorar la situazione. Lucia Vichirensch racquinta da sia lavur per l'ovra da git. En Vita e Creta, io sono Claudia Catoman, in cordial benvigni.

0: RTR Vita et Creta.
1: Se cristianas e cristians vegnan persecutai per vida lur credientscha, se baselgias vegnan destruidas, nisce carstiauns en regiuns de crisis droven agit pastoral e human, lus engaja l'ovra da agit cattolica internazionale Kirche in not, baselgias en miseria. L'organizzazione veniva fondata il 1947 e sostiene 8 progetti in radon 140 tiaras. Spera gite d'urgenza, s'engaja ella per la libertà da religione e gite cominanzas cristianas sientir mon. Lucia Vichirenge da Tron e Lucerna lavora da pi varga 28 ons per l'organizzazione, os corresponsabile per la Svizzera italiana. Ja va in tu Paola avon paus gis a Lyon. La persecuzione de cristianas e cristians, di Lucia Vichirenge, la persecuzione è un grand problem.
2: La persecuzione des cristians è in fech grand, also nus cincent de 400 milions cristians vegni persecutai sil mon, e dat aber differentes metodes de persecuzione, e dat per exempel discriminazione, certins en oppress, certins ston vira mensch alla vita, aber la situazione vegni adina mender.
1: De co, dat il motivs specials, de co?
2: Ja, da differents motivs. De dine war vasinus quels christians, quels minoritats che viven en tiaras du jara. Aber da lauter maun vasinus in a grande, vira mein in grand prigel, cul lentia els fanatics moslems, els radicals, els chinum nau IS, aus autres nom al-Shabaab, Boko Haram, Fulani, depende en che region que nous essen, aber quel sein osa veramein fech aktivs in Nordafrika, also zentrale Nordafrika, que nous vein tudi attacks, also que nous sunni novitas de attacks a Christians, a Baselges, ne.
1: Christianes e Christians, also Plevons, Munieses, tutto quel che creen wie il Christianismo, qual stand mit dem per l'urvita, per quei chi creen quei a buzzicei auter?
2: Si dire mein, a quei e quei che mi hai dao grande impression, quei viu, con sto viver la religion, so da quella circostanza, ad alla courage, aun da se tenevi della religion, a proclamaela, qua fa mi grande impression. Ad io potraccio lo segra, vide Nigeria è usa momentan, won la tiara ne che sta als pibi attacks, also in quel soch meins, l'indietnamen del geneto, che liust, ai venima zai 3.183 auxeniers, 3.193 en venir rapinai, 400 baselles attaccades, certines barrejades giù, certines distruides parzialment, also in una grande sfida per nous, da si gida con els cristians orman tot en Nigeria, ni Burkina Faso, ni Mali, Niger, tot quest chinum nau Middle Belt, la zona del Sahel, lau proprie els attacks pi grons.
1: Pitesch cristianas e cristians, pifec ca muslimes e muslims che n'è ebu part da Boko Haram ni da IS ni sca quelles organizzazions fanatiques anum?
2: Also io sto a dire che els muslims pitescem, per esempio, se mettelos in comparazion con els attacks che nos vengiu in Nigeria o an, se vengiu stortutina in a cifra che 60 meli muslims moderats ein wenig alentiere Nigeria, also ja, man sagt ja, nein, mein Christian, das ist auch wie der Blipikel doppel, aber als quer halt in Greifkomplex der Kapie.
1: Ich finde es wusst, ich habe was Organisation per Gidalo Christiane se Christians in quella Region.
2: Also nous vain in Komitee kashinum nau Religionsfreiheit. Quels data no mince du sons quae per liaut spezialisades de differente sections in rapport annual per informar, sensibilisar sind divers levels sur de la situazion des Christians in Tirmon. A quae quella gruppa a schizon nom, also a nom advocacy, ad a schizon es sin alt level politik, ki improvan de deine wusch as Christians persecutai.
1: Gide quei? Quei tu no os pitosta scia da... nus un proei, nus iscurin, cun responsabels, aber la finale e la demanda vin quello toccan a liu, che l'hanno chiedato ils problems.
2: Also, quel che gida e si gira gli agit finanzial che nus dain ad els auxeniers, ad els uests, tot els religius che lavoren in quelles zones, che els han se gida veramein cun agit social, agit de survivor, jetz gida si gira. Cerca di sul livello politico, ma io ho bogato una risposta.
1: Vi sbucce ai 147 milioni di francs, quattuna da Fitch Bia, vus veis 26 sezioni in Tirmon, in una parte da quals anes dovresti dire per l'administrazione, vus veis Bia proiect, co decidis, nuca che quals anes van?
2: Also, Nukels Denes van, nus wein Königstein sper Frankfurt, la zentrale principale, allau ei biars Referenz de last Jahres, nus ein Referenz de Projekts gen partisi, per exempel Asia, Afrika, Europa, totes Kontinense den e partisi last Jahres, a quels a natural mein SU-Team, dann ein Teamleader, dann natürlich ein Direktor des Projekts. Las decisions vin bo faccia de dina persona. Las decisions vin faccia in gremium e depende de che somma che se tracta e depende de che agit. Vai per esempio per sonches messes che vinen da ed auxeniers, vai per construction, lau en natürlich altre somma che de construin, ni reconstruin a baselgia. A quei ai vire mein enzerts mechanismus de si Tat e con expertises. Nos referenz van bias in viades, meren si liuk con la situazione ai, de dat e also expertises che vinen domandadas.
1: Mus vas dic, ni menzionales baselges, la construcción e reconstruccion de baselges. Fussi beu pli perdert da reconstruini bagadia spitals ni scolas, per exempel?
2: Also scolas, el sector de scolas essanus fec activs. Io patracialus, per exempel, a Libanon, ne ocanus finanziain bunamein mincia scola a Libanon, aber el sector de spitals ai bo en nias carisma, quae bonus vain agit pastoral, questo auto a bottir non svene di ne puspa in tec di spetta qui da pondera a bosci e ceneva l'indio se l'Africa in dispensari che auto per venda allo vini gidao a scia grat per lanciata con cicci aber proprio spital e se bo nostra missione.
1: Aber us es menzionale scolas, vol quei di quemo scolas per cristianas e cristians, ni ein personas muslimes eben vini in quella scola.
2: Quei bomo scolas per cristianas e cristians, anzi, ora von tot, el proxim orient, e quei fec important, che de giovenen si, che s muslims e des cristians vini noin cun lautere, respectation in lautere, quella la lavur in San Graziabia scolas.
1: E ringrazio a voi, che voi dei slaudanesi, perché qui è importante che date la capienza vizzandevla dentro i muslimi e cristiani.
2: Esatto. Ringrazio a noi, ora van tutti, a noi benefactori, a noi amici, perché noi siamo in canal, in gran canal, in fe gran canal, che se andavi in avon, quel che vien è da a noi per se gli dà.
1: Se non vale il dio, se la pagina d'internet, voi spieghete in trauter, se sto esser, è in auto per in spiritual, ni in teuf, che il zappi fa, se sviadis, quattro una, os, è te che curios, ni, ad è da luxus.
2: Dico, è assolutamente un po' curios. Lei non si di, prendi un esempio dell'Africa. Quels cristians viven forse lunch o en in vicet. A quei si gref in sabo metodes publicas da rivala o luscin auxenier, a per exempel in teuf, in moped, in muniesa, se venien els de dia visita als cristians, quei verma in a biala causa. Eo petraccio lo sevi da nos vein certs certes regions, co Amazonas, ni pi bauler in Russia, si la Volga, che veven chefs, ne che veniva, me che maven, wir meinen, en correven les comunitats, maven batiaven, daven les sacraments, wie jeven les sonche messa, per mai è quei in fe bi projekt, ja, se regorda, sono se bi abonnement gleich die 30 ans de l'organisation, a Luzern, a sella organisation, de pisi sontons, nus ven in negada faci in aktion de Nadal, che sveva sostenì in Asen per le Munieses in Peru. A questo è un grande successo, di appetraccio. Eba grazie a quels orvantot che non sostenì in qua, è fece importante, allei non si patrcia a Russia, né a Kazakhstan, senza abbo in bien auto, magari che insurviva lo bocco. Yeah.
1: Noi siamo sicuri che gli idee sono che il basen è grande, che il problema è grande, e il mondo viene meglio il da voi, 80 anni, grazie a vostra organizzazione.
2: Also, la patrice è una vostra fondatura, è giù l'onore di conoscere il mio vantaggio, il personale, quello che viene usato nella donazione, la da voi, quando lei decide, Adele Adina giù il slogan. Dios è più buono che quello che noi ci immaginiamo, ma i cristiani sono più buoni che quello che noi crediamo. Noi ci potremmo avere una voce di dire se ci dà febbia per le baselle e miserie.
1: C'è un caso che è la vostra organizzazione?
2: Miracoli, se noi ci fare. Ora si dice, la situazione globale è fece. Triste e momentanea è difficile, ma ci ho fatto il focus sul prossimo Oriente, l'indì e la tiara Siria, Iraq, Libano. Als cristiani fosse un po' più lausci, non avessimo po' fatto niente. Io potrei al centro dell'Iraq, l'Iraq, venus ricostruiu tutta la zona che noi conosciamo tra la Bibbia e la zona di Ninive, qui è l'imper... Also Witz, Christians, allora uns rekonstruiu cases, quas fossen tots i el exterior. Dann per nus a nostra mission de sigida con la baselgia locale che els Christi fidai vel sapien vivere in l'urtiara.
1: Ti fosse schidau scho quals massa na dinus mense non chi va nus meglier, non che nus venim bo per se quitai.
2: Lu vai nus ca o pibia problems. Et sei la conseguenza.
1: Lucia Vichirenska lavora da più 28 anni per Baselgias in Miseria, Kirche in Not, in organizzazione che si engagia per cristianas e cristians silentir mun. Ella dat agit pastoral e human. In due anni racconta Lucia Vichirenska in vita e creta da suo engagement personale, cerca quei vulgi da si engagia per l'organizzazione umanitaria.

0: questa è Stefan Eicher, 30 Jahre. E con questo le novità.
1: Vita e Greta. Le novità.
0: Un professor d'economia fa tenor la piattaforma ref.ch una proposta brisante per ridurre i costi da sanedat. Il econom da sanedat Tilman Slembeck mette in discussione che persone avessero pagato premie più basse se avessero deciso di misure per prolungare la vita. Tre fattori fecero crescere il costo da sanedat: la società che viene più veglia, il progress medicinal-tecnico e la tenuta da pazienti e pazienti. Il sistema di sanità svizzero caratterizza l'economo di sanità che stizzun d'autosurveccio per miedis specializzai, spitals e la branca da farma. L'organizzazione da Pertucai IG Miku beneventa lanciata del studio di abuso del reformai. Quel due in cever us il ottobre. La IG Miku manegge d'antonte no ref.ch da buscia fa naufragi il studi per via dils costs. Il novembre 2021 veva la sinoda deliberau 250 mili francs pil studi. La baselge evangelica reformata dalla Svizzera bulscia in te curi scientifica main il abus sexual e spiritual en seu contorn. Chi ne d'arcire declara cul pont in defunct, schabeglie extrem darar. Usan gis duas d'arcires specialas ecclesiasticas facquei. E va per violazione tras in spiritual e fundatur din urden argentin. Tenor cat.ch e Carlos Miguel Buela, che è morts il 2023, vinius declaraus cul ponts per via de delict sexuals violenzen contra plires personas. Per quella Buela vive Bupli, dati Nijin Kastic. E mondi denton per un act de giustia en virsles un frendes. Il 1990 a Buela stiu da giù la direzione del urden su enterem faccias da bus. Il Vatican è denton mai intervenius, malgrateren faccias dalla conferenza d'Uest Argentina. Denton veva Buela e fundau da tier da Roma filialas della Cuminonza. Per via d'ulteriores rinfaccias sexuales, el venius mes giu e transferius en una claustra en Francia e plitart en Spagna, nur che la comes ulteriores abus sexuals. Francesc d'Assisi è morto il 3 d'ottobre 1226, più o meno exact 8 anni. E la baseglia roman-cattolica vien el veneraus scossogn. Francesc ha fundau in urden ad el veve bugen la natira. Il vent numnava el fra-vent, la llina, sora llina, il sulegl, fra-sulegl e l'aua, sora aua.
2: Le iade de sogn Francesc pudes forse e da a mi in a nova perspectiva. Se io non ho un sicci fra ni sora, lustun io in un'altra relazione con el ni con ella. Lustudinus ansemen.
0: A fras ni soras tractins con amur, con ben volientia. Il antir plaiz in via da Florina Cavento Maget, che è collaboratura pastorale a Lyon, se veste cla in quart. Suenter Serafin con Take to the Skies.
3: It's not

0: Creta e Creta, il plet s'invia.
1: Il è 890 francese da Sisi e morts. Francesc era in sogno che aveva una relazione speciale con la creazione. A quella sentinus mince gi. Il soleil che brige, la lina plena, l'aua che meunca, nil vent che soffla biame in a caul. Florina Cavinto Maget, che è collaboratura pastorale a Lyon, si facente in suo plaiz in via con Francesc da Sisi e fras e soras.
2: Durant il mainz de stat, sonio magari stada leda din ventilatur. E moments de calira al portau sil mainz in tec vent frescht. Ad il bien vid il ventilatur, kunsch maca in nuf, als e pusoivel de sclauderel. Auter als i cul vent che sauda tiel tun. En certs moments centas jau e bugen giulets, quel reten il tempo di cumvello, cul disfa moia frisura, ni cul rimna avon il escasa feglia e miarda. Il 4 d'October commemoresce la baselgia sogn Francesc da Sisi. Letz veva in relazione speciale ter il vent, el plidava dil fra vent. Iglio in a biala expression, mo è un pau jastra. Magari risente al jeu il vent plitostsco adversari, casco fra. Per esempio, è la situazione già numnadas, ni è culvatras pial adossa. Francesc mirava con auters il silmon. Per el su devi il vent tira in a gronda famiglia. Il fra su lei, la sora Lina, il fra vent e la sora agua. Adieus il scafider, il bab della famiglia. Le iade de son Francesc pudes forse eda a mi in a nova perspectiva. Si au numna anseci fra ni sora, lustun jau en in autra relazion con el ni con ella. Lo sudinus ansemen. Nus vivinen in temps, neu che nus decidin an qual gaspert cica sauda tirnus ni ebo, cica patracesco co jeu, cica las mademes valurs co jeu, a cica parte meu moini. Forse se voi nus oz, oz cien ons suenter la mort de Saint Francesc, de veras emprender ce cioè dadel. Per exempel, da bo vase meu vis-a-vis sco adversari, sco jastra, ni sco auter, ma ben plitost sco sora, sco fra, sco part della gronda famiglia humana. Mo ana vostier il vent. En si cioè del pi fascinant vid il vent oi, quel setz oi bo vesoivels. Vesoivel oi sulet quae quel mette in moviment. Cao dati bia parallelas della vita. Nus vesoin bo Schinkerstern gerätzen uns. Nus was ein Bokuzici fa Oration per nus. Den tonus was ein, cioi ca la gerätzia mit den Moviment, ni cioi effekt ca la Oration a. E Deus se vain us buvase. Nus se vain den ton senti cael muente nus. A nus se vain vase, cioi cael mette en Moviment el mon. Ora van tot lu, kunus was ein jes vis-a-vis, bosco adversari, nisco jastra, ma bensco in a sora ni in fra. Io già vigil in a buona domenica che porta bien vent en vossa vita.
1: Il paiz in via da Florina Cavinto Maget, che pleiden fleise e la quotidiana da vendergis, ad insomma tutto episodio sin play RTR.

0: Il cor uvriu Denis Tavanasa a festival uon seu jubileum de Vegnons. Per quen tenda il cor schau componer 10 novas canzuns cun texts da poets de la Vischneunca de Breil.
1: Studiar de scha fein ovra mo pil cor, lo va tu un principio esi don de fasce tice suenter metter in truquet che ne gimvin a cantapli suenter, lo se lo cresciu l'idea de scha componer novas canzuns che va lue suenter ovi da il mond che totis cor san duvra a cantar suenter, ad io spero il fit chi vengen a cantar das quelles canzuns.
0: De pli dall'idea e co quellas 10 canzuns tunnen, se veste cla agli arti musical, gist suenter las novitats. De las 9.

0: Dapil Melinov 57 s'engaja Kirche in Not, baselges en miseria, per Christianas e Christians ilentir mun. A disposizion statten 57 milions francs per sustegn pastoral e humanitar en 40 tiaras. Lucia Vichirens lavura dapi 28 ans per l'organizzazione. C'è un caso si des bo l'organizzazione?
1: Miracles vein es bo fa. Jetzt ist sie dir. La situazione globale è fech triste e momentana de difficile, aber scho fech lo sul focus il prossimo orient, l'endi la tiara Siria, Iraq, Libanon. Als Christians fossen bo pli lausch, nus wessen bo fa ni se gi. Ja betrachte al center lo jara l'Iraq, vein us reconstruiu tot la zona de nusen conoscine tras la Bibla, la zona de Ninive, quai imper, also Witz, Christians, allavan us reconstruiu cases, quas fossen tots i el exterior. Dann per nus a nostra mission da si gida con la baselgia locale che i cristi fidai vel sapien vivere in lucht jahre.
0: Lucia Vichirens che lavora malgrazie se tontonze una dinna en in pin pensum per baselgia sen miseria. E l'entir discurs con ella an fleis, se vus ves moncantau a lotz en vita a creta, sin play RTR. Con quei gevis lavus in a bialla, ad un perneivla domenia, io son Claudia Catomen, sind zu dir.
2: Vita e Creta.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelas nov, jo son Alexi Beselja, a quai dati de nov. Svizzeras e svizzers volen regles pli strengtjes per ames de fieu, mas in recerca. Ed il cancellier tudesch Friedrich Merz fa eine visita non speciada in l'Ucraina. In der grande Majorità alle Schweizer Sedel Schweizers wollen eine Lege der Wattles Armes pli strengtje. Tenor in Recherche, die wiesen 70% alles Personas domandadas, chi sei pli greif de cumpra Armes de Fieu e chi il possess sei reglementa pli fit. Con 80% anche in pli clair sustegn, sorven l'introduzione di una test psicologica obbligatoria per cumpra e possede Armes de Fieu. Le ricerche an 20 minuti in età media la schaffar, bunno mein indisch meli persone san ins domanda le fin de September. En l'exterior, il cancellier tudesch Friedrich Merz fa eine visite de surprise a Kiev. Merz ein premesa l'Ukraina da plia git konkret per se defende contra la Russia, con zont drones da tiaccia ed armes per distanzes lunges. Se la Russia ne vegna bec franada, se dritzia sia maschineria de guerra pli bautu pli tartem vers peiais plien il vest. Quei ail cancellier tudesch dic cura quel è arrivà con in tren speciale a Kiev. L'elezion del Parlament in la Lettonia porta una clara vittoria all'Allianza Jista Unida del Prim Minister Andris Kulbergs. Sin base delle cifre del 94% dei locali elettorali, annuncia la Commissione elettorale che la gruppazione del centro e della dreccia di Kulbergs haia fatto più che 35% delle svus. Questo risultato è 3 giorni più alto in comparazione con la devosa elezione. Punkt zentrals del combat elettorale in il paeis vigin della Russia e del Belarus en staats, la segirezza e la defensiun. Ed ancter il mountainbike, sina frei terminesce sia buona stagion con ina victoria. Tra il final della Coppa Mondiale a Lake Placid, alla turiciaisa gudegna la corsa de cross country per il Nair di Nungla avant l'italiana Martina Berta. Der Ilsomens a Filippo Colombo mancantà per Pauxi in prima vittoria della Coppa Mondiale. Il tessinese diventa secondo, davos il Brit Charlie Aldridge.
2: La meteo.
1: L'avant mezzdì dati Blair Soleil, l'ora comparen in cins nivels. Per saire se couvre il cielo in il grigion del nord pli ferm e singuls uradis en pusaivels en ils colms. Les temperaturas maximales en oz, 30-30 grazie in Leval Misteir e 23 grazie in la Region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. L'Arch Musical. La musica in il center.
3: Anno 2006 hat auch den Nista Vanase in der Fusion del Chor Mischedau und del Chor Baselja und dort Londra hat auch il Chor Uvriu den Nista Vanase. Quei Jubiläum der Venions und il Chor Festival sind in einer Mode tot speziale, aber quei hat auch ein Video im Studio und cines Personas del Chor können stades involvades fitch in la Präparation. Daniela Heftig Vigeli, la Presidenta, Patrizia de Rungs Carigiet, la Cassiera und Daniel Pali, il Dirigent. In cordial benvigni a vostres, ed è in cordial benvigni a vus a casa, preziare as auditures, preziare auditurs, fa a vus Ugo Scher. Savens Festivation Unions luren prims jubileums per cun cun conta, se tonta ciunni a un da pli ons. Il Cor Uvriu ha decidiu de festivases in prims venions. Exakte si dice il Cor sco co membra e la presidente attuale Daniela Heftig Vigili.
4: Mai animesce il cant at la compagnia. Io cai che hai la jeut la compagnia che tegno mai è a Denis at il idiom tre casa a quei animesce da stavit Londra.
3: Daniel Pali conta schon de pile giuventicna ad ai tocan oz il imprim al sulet dirigent il coro vriu vais pie jubileum uon in quei sen. Cioè ha motivau vus avon vegnons de surprendere il cor?
5: Also motivau ma è che aver fet incantaus de cantar, aver plegé de cantar, de surprendere il cor, aver studiav dic, de farne, de buffai, perché è torni tec schvida, cinza mai giù in cor, Lo warte ich aber einer, ja, so brennen Chor, lo sawe, da omes, emotionsmusikales, kun in Chor, sas die jedina lo warte, es emotionsmusikales, und quoi war ja du plegé, sento de fare.
3: Patrizia de Rungs, quia vai invidaua quet discurs alla Presidente Daniela, insistiu, ca vus dois esser della partida. Con quoi ca vus esses stada involvada fece all'organizzazione del jubileum, c'è la vus dois vus tu facci?
6: Also ich glaube, sehr war die Unternehmen, die wir kuitauden durch die Finanzen, die Marakels Raps, wenn ihr nicht in der Bumamundi und dann auch. Alle Unternehmen haben wir auch die Wurde administrative, die was dir, die war jetzt die Daukunelle, weil ich auch schon die Tiaz und Treuse von unserer Kasa, die war mein Name. Aber ich war auch schon mein Surpreude, die ich auch schon gesagt
3: Daniela Hefti, Pillon de Jubiläum, weil es prüfen von der feinen Tournee, Ade und aus Konzerts. Wie ist es, wenn ich die Idee der Festival Jubiläum in quella Mode?
4: Quais da untras bei rimnau ideas a studiar cosa vessens fa at la fin finale era quella idea della tournée nascida a zacola un stutino collegiale con una casa a da scia che non svenno qui tanto si già nomis dus in sve mo in gada aven jubileum de venions ja
3: Alla tournée fac fermada a Zuz, ad Avignon, a Patrizia de Rungs de Codiest, quels du slogans?
6: Quoi al stau maneggiau la colpa de nias dirigent. Perché che lei aveva lo suo intic, in cui nisciences e l'angiodina a con quel canus, figlio in quel gi, e senza stai contenti di quelle due destinazioni.
3: Allora domanda Daniel Pali, da co zuz? Ni da co vengiongrat?
5: Also in l'angiodina si gira per la Salina, che è come la commissione di musica del canton Rijun all'estate, come è. Aqui eu vai do bia contact com ela traz quai vignon aí que a Maria Candines la presidente como ela suprastonce del distrito de Cant de ser com essa dau com as duas opções de fa com as concerts ao longo
3: a dera e dina clara de fa em dois logos ou seja, o turnê plus Danis ni é toda a Norvégia não corrige em outros logos de fa Grijun Central, per esempio?
5: No, non so, non so, proprio faccio prima di fare questi tre concerti a due a Londra di una casa, la tournée.

0: Regurdiencia, in text da Sepp Modeschnei, ca Flavio Bundi a Messen Musica sin incumbenze del coro vriu per su jubileum de Vegn Ons. Adavon venudiu Il Muossa Via, da Dalbert Spescia, ca a medemmen creau in nova composizion. Sperla tournea a il coro vriu de Nistavanasa giu in idea innovativa, num nada main da scha scriver novas canzuns romances.
1: Io vale studiar da scha fai novra mo pil cor, lo va tutto un principio si don da fasce ti c'è sento mettere in trucchet che ne gimbing a cantapli su enter lo se lo cresce l'idea da sa compone nuove canzoni che va lo è su enter ovvi da il mondo che tutti scorsi tu va a cantare su enter ed io spero il fatto che vengono a cantare con le canzoni.
0: Patrizia De Rungs, come hai reagato come vi vedevo in prima gara l'idea del dirigente da sa compone di canzoni nuove?
2: Also in prima schon quitta una fece buone doia a luc valza compra trad valo schon trecciau o quo vin luco steintic, stoin sa lumraco finanziacquai. Aber il plegeia stau spigrons ca la tema delas finanzas.
0: Daniel Palia suppone ca vus es centau condizions, certes, ni criteris a quels componists, ce chi ston fa, ni ce chi duen fa.
1: Na, il sole criteri ca nus ven giu es stau da dai la poesia dels, il text, perché noi volevamo vedere il text della nostra vicinanza, che quei hanno l'idioma con noi, shock, va in charme un libro, il componista, ma noi abbiamo divisato da fare tutta la cappella, con un clavecino.
0: Daniela Heftisch, con autore del text, ma è proprio con vicinanza della vicinanza di Braille, ha quei motiv speciale?
3: Il motiv speciale, in questo anche vuole l'idioma, con la vicinanza e che si succede e che si muove e c'è le poesie che vengono descritte in vicinanza e che ha quell'idioma con la vicinanza.
0: Ma voi personalmente sapete che detti tons poeti in vicinanza di Marai?
3: No, insomma, io credo che si conosce sempre modesto nai della scuola e shock, insomma, no.
0: In caso che abbia text, è quello Alexander Mais e Daniel Palli, ma si conoscevano il personale, forse?
1: No, io non conosco il personale, ma io ho quello. Io ho un flautonino di quei codici, di me che andavo, io ho un po' di codici, che non lo registro, di quei codici. Quei in poesie, lui va tutto in principio, quei belle poesie, quei un mai mio trovavo, se c'è text di lui, lui va tutto bene. Studiavo tra c'è chi si avesse prendere da quel codice, e ciò io davo belle poesie, belle canzoni.
0: Avevi due reazioni dei componisti in questo text?
1: Also, reazioni esistono in principio perché non sono cantato la canzone. Avon, vai a buio più bia reazioni, in adem da mai scoia vedi per te nel text, termini componist, a ledva lo che si dasce la rimane del, che lo stas contento entro con quel.
0: A cosa si fa
1: qui? Non ho capito quanto è il buco. No, in principio, vai a lo dire, well, mi ritiro in Rossai, vado a in un carissimo tipo, sai, a Bodà, in un testo di una cascata che fa canera, fa altri ramurs, allora qual sarà il dritto testo, te non mi umani e te umani.
0: Ad oggi componisti romanzi segnano più per quelle 10 canzoni nuove. A voi vai sorvenire o del pubblico e resunz a quelle canzoni, Daniela Hefti?
3: Già, in sa sorvenire resunz, als piars fece positivs, leiaut a schau plige.
0: Hai da auch schon in una canzone favorita, in che in mille non ha da pisavenz, che sei già stato in una bella canzone?
3: I dipende in te della via decida del pubblico. Lei è un po' più giovane e ha un po' più cascata. E altri hanno un po' più laura, hanno dei bei complimenti, ma in generale si vengono ludati tutte le canzoni.
0: Ad è dentro il componista Daniel Palisetz? Da cosa è stata la poesia mia canna?
1: Io sapevo che come io avevo quel codice per quel scopo venivo contro me quel text. Allora ho detto, io prendo quella poesina. A fece, io ho detto, c'è un giorno in te, c'è un strumento facile, c'è un mai componente. Allora ho detto, bene, prendo il text, se è interessato fare la melodia. Sono già contento con quella forza, vai in avanti, forza calio con quella, ma il tempo si muove.
0: A quella prima canzone che Daniel Palli ha scritto, te la indisco prossimo. Mia canna, col text di Alexander Meissen.

0: L'aua davon la cascada è un text d'Alexander Meissen in Convigin de Dardin. Messa in musica an quelles Mario Pacchioli ad Armin Kaduff. Diesch novas canzuns Ramonches an giulur premiere lanciate Zergladur a cajun il concert de jubileum de Vegnons coruvriu de Nista Vanasa. Diesch canzuns novas cain os per aschide di sin fiera.
1: Also nus vin in sigira cantavi in avon quelles canzuns in ja conus venin aga in concert, ni in pin concert, pil seniors, ni schocke, et sine canzuns ein citzon canta in Basel, de Grand Messa, colorazion del Davos. A diamanetica che vengono forza da mondo, tutto in una dirigenza, ni scioia, ni chi van diretti als componist. Le canzoni saudi in gie, esce non sven pagavo le als componist.
0: Con feine tournée con canzoni veglies, ni odel vargau quasi, a dus concert con canzoni novas, was giù massa la vusco dirigen, ma è giù la tema che vengono forza un po' meme bian per cantadurus e cantadurus.
1: L'anciata con un giù andamento, con proiect, si gira boc, so vestons di buon cirtel, c'è che lui sa da o la sua interesse che non si proprio giubiare lavoro con prendere le nuove canzoni per cui è già normale perché la dirigenza ha già ancora le canzoni a me c'è va il tuo cuore c'è va per il tuo cuore e da c'è che vuoi non ciao prendere in conto quel che viene componere e tocca il vostro grazie che non si dominare quel stupendo.
0: Alla finale avessi già un successo, miras il pubblico che è stato due gare plein in concerti. Daniel, vuoi dirigere il coro di Pilanciata, Pieda Pi Vegnons? Motivesci il successo di un jubileo di continuare, vuoi il senso che l'ha dato la bicetta?
1: Ci dici che a prigione di effetti assetti, le sdievie smondi, ho fatto quel complice, quel momento che avevo il buon prigione per lui sto in scala, per quel che lui venne in nuoto, se c'è bene della sera, da cantare o da dire canzone.
0: Se c'è bien della sera del concert, è denton staules 10 composizioni nuove che venite presentate. Ciunde quelle vengono audio l'emissione a che suonden ulteriores due. Omis due con in text di Pieder Antoni Livers. La Fonza, con la musica di John Balzer Casanova, a 10 os, la prima rosa, composizione di Flavio Bondi.

CME, text da Alexander Meissen, alla melodia e da John Andrea Casanova. Cheu ha il coro vriu cantau insieme con l'ensemble vocal Cantus Avis. Las siat giufnes cantaduras han eschi lloc collaborau al concert de jubileum. A per la fin de quei arch musical lessel delecta vus a un cunincines de lur produzions. Elles han cantau sotto direzione de Rilana Cadruvi Scherer ad accompagnadas al clavecin de Clau Scherer. A mi, Hugo Scher, resti a un de avvisa a vus, bien divertiment, a vinavon, bien plagé con las emissions de radio da RTR. Adia, a stebein!

0: Les novitats de RTR.
1: I els dies, jo son Alexi Baselja, e quai dati de nov? Svizzers e Svizzers volen regles pli strenches per armes de fieu, muss in recerca. Et il cancellier tudesch Friedrich Merz fa eine visita non speciada in l'Ukraina. In grande Majorità delle Svizzere e del Svizzer wollen eine Lege der Wattles Armes pli strenche. Tenor in Recherche, die vision 70% delle persone domandadas, chi sei pli greif da comprà Armes de Fieu e chi il possesse sei reglementà pli fit. Con 80% anche in pli clair sustegn, so ven l'introduzione di una test psicologica obbligatoria per comprà e possedere Armes de Fieu. Le Recherche an 20 Minuten in der Media lascia far. Wenn man in die schmeli Personen san ins Dumendala finde September. En l'exterior, il Kanzler Tudesch Friedrich Merz fa eine Visite de Surprise a Kiew. Merz ha impremese l'Ukraine de pli agit konkret per se defende contra la Russia, con son drones da chiaccia ed armes per distanzas lunges. Se la Russia ne vegna bec franada, se drizia sia maschineria da guerra pli baudu pli tard en vers paiais pli en il vest. Quei ha il cancellier tudesch dic cura che le arriva con in tren speciale a Kiev. L'elezione del Parlament in la Lettonia porta una clara vittoria all'Alleanza Ista Unida del Primminister Andris Kulbergs. Sin base delle cifre del 94% dels locals electorals annuncia la Commissione elettorale che la gruppazione del Center e della Drecce de Kulberg saia fac pli che 35% delle svus. Quest risultate treis giades pli aut in comparazione con la Davos elezione. Punkt zentrals del combat electoral in il paiais vigin della Russia e del Belarus en staats la segirezza e la defensione.
2: La meteo.
1: Lavant mezzdì dati bler sulei, l'ura comparen in cins nivels. Versaira sa couvri il cielo in il grigion del nord pli ferm e singul suradis en pusaivels en ils colms. Les temperaturas maximales en 30-12 grads en levan misteir e 23 grads en la region da Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
3: E forse c'è che tu non sei nervoso, c'è che sei un po' in oter. Mio studio di radio guarda errore un po' in oter. Emre c'è che non è giusto. Usa anche il bus di missione di RTR in mezzo al Ciava. E noi c'è che siamo tutti di live alla festa della raccolta. Per voi c'è che siamo pronti un montone impressioni della festa. E per quels in Valmistair, dopo che noi siamo guadagnati robes direct a lui, noi siamo un piacere della vostra visita. E se volete, potete guardare il corteggio direttamente da venta c'è che in nostro live stream. E vi auguro una bella domenica per voi live da Valciava, Natalia Diller.

0: Pacific, tris la domingia con Pippo Polina Cambiera. Ed erschen uns weins als un Programm più speziell, ils Classikers, quels resten. Per quei doc quer ozles gratulazions ed uscher nossa cupina de regaler, nus podeins als gratulier a Ladina Victoria Cabernet a Lyon pel 15 anniversari, a Samuel Duff de Zerkunz pel Weins evel, lura vem gratulazions a Schluein ter Rino Caduff pel 30 anniversari, Gianna Cavetzel a Martina Fischtag il 60 ed Adelina Casut de Roeun o il 75 anniversario.
1: La Cupina.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con agua minerale. Bognengiadina.ch.
0: E se vous voulez erga tolera cucinere galer la cupina, l'ora potete usare in telefono a me, il numero di telefono è 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Lingis pleines per nostra cupina e la fortuneda ci des l'ora arriveda. Tres es la aite dietrich. Buon di donaita.
1: Buon di dona Natalia. Quando è un gusto enorme.
0: E da ci puranz l'ora regaler nostra cupina insieme.
1: Ma questo può ingiovinarmi bene, Ada. No, è Gianna Caviezel, da Martina, naturalmente.
0: Nostra cera Gianna ci telefona era di una d'arciò per gratulare e lasciare regalare cupines o cella la fortuneta. Ci sorvegna nostra tazza insieme a nom di una aita. C'è già visto la tua della Gianna?
1: Ma è gratulare e già visto impossibile l'erismo s'andà. Fortuna, contentezza e ci è semplicemente bene. Adesso tutti insieme. E c'è la posso dare un blers insieme con Georg, che sia famiglia. Semplicemente. Hai, qua ci si avvisa per mangiarci, hai, se si è inciso a complice l'orere.
0: Ed ossia questa domenica da bellezza poi la gira giudare in poi il serato da sull'alto anniversari.
1: E pensare, hai, qua da si gira, hai, ed è in dita bellezza, hai.
0: Usce, c'è nostra metà, la nostra cupina Martina per la Gianna per la Saint-Evel e loro ci avvisa una bella domenica donata.
1: Grazie, e stessa mangi di Natale di un bel di in val.
0: Grazie, figlia, addio.
1: Grazie, arrivato, Natale, grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch
0: E te non svolgo se lo registri ne vengo con nostri ceciosas. Oggi dopo però in ceciosas, un po' più speciale, non stai niente a cuore dal telefono.

0: E da venda al bus del Radio RTR, co avalciava a s'radunen plemet candidates per nos cecioses.
1: Cecioses.
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch.
0: Hi, già c'è nos essens oz live alla festa de raccolta. Giovins nos nos cecioses er live da venda del Lö. Per questo, Anneke Prezos, per les vies id in cerce de candidates. Nos te l'hanno scoprimo in cinotte schwell dels treis cevazins per celes candidates sem er cece nos cercians insomma.
3: La ciossa ha una funzion de comunicazion. La ciossa è internazionale. La ciossa separa.
0: E allora, Jesse, usa Anna per plagiar e surdun a te l'onore di giover cecioses.
4: Grazie, Vic, per l'onore e ripeto che hai una volta il cavazzino. Ci spongi un'altra fiera in per impissamento. Di meno, la ciossa che noi cercenza ha una funzione di comunicazione. Ella è internazionale e la ciossa la roba separa. Ed è certo, volontari e volontarie sono mega contenti già enzo il corteggio lì cioè in svel tempo. Quel ci verrà il più poco tempo per me è David Spindler, come membro del comitato d'organizzazione. Ed è un po' stretto dal tempo, no?
5: Also, so con la festa, o c'hai? No, e qua va tutto. Noi cominciamo in quarta avanti le sündes, e per intanto sono tutti contenti e tutti sono pronti. Il tempo è buono, la temperatura è buona, tutto pacifico.
4: Perfetto. Se vengono di a 30 giovazzini, c'è proposta? Esti?
5: Ui, also, ja, no, allora giusto studiamo forse un po' via la tuba, ma quando va col separer. E loro dici forse le plumpe dei nostri celladers ci dare un pivot per dare a colonia o quelle sono figli di dati e poi potessi forse separare e il resto vai forse io dici una plumpa
4: una super proposta con argomentazione dentant niu niu niu displeja ma grazie Fitch non lascia in scuola e se ce le intreccio e ti involvo anche l'organizzazione David Spindler. Una ci stuverò er tourner der ciò per fare affairs es er ter me la Rita Conrad da Müsteir ella ho un bench in stand giusto da sper nus al prim vessi gugento di una proposta da si ripetere anche una volta il ciavazzins
6: ne hai una dul di ne hai una dul di e mes idea is in radio also sim lanci partaveller lanci fai come lia ma is a stottaveller i tenor dagli atter.
4: Ah, ed è internazionale,
6: hai.
4: Ernus. Una super proposta, Rita, displeja non esque. Okay. Però, sono stata via di un cook, vede sia bench, vede sia stand. Quanto lavoro zoppa da voi quel prodotto c'è la venda o c'è in Valciava?
6: Vai a Blair ed è semplicemente in una paia maior. Se comincia da quinta le ore, clappi cinci raps l'ora.
4: Oggi un dì di bellezza in Val Müsteir per la festa della raccolta e la vera era una certa esperienza che ci gira negli affari di Ruscedis.
6: Sì, oggi era i Blairs, perché Blairs vengono, ma per me è displacevole, ma io vengo per domenica, perché una vedra si quella in giugno può portare quella intorno.
4: A questa era allora la scusa, e vengono più tardi a pigliare con me, torna nell'orario proprio.
6: Un terzo torna.
4: Grazie Fitch, Rita Conrad, a mia schnestra deia alla Ellis Kasslatter, noi venziamo a discurire er insieme in Ladina, è la nedra del progetto Rezia Kultur, usa se ser giust scola festa della raccolta, su quel tema da paese es in se questa festa, con che sentiments e la nida oz no co?
7: Mi sa un bellissimo di, il tempo giù da sambang e gli ho detto un tauro, un tauro, e sono proprio contenta di poter essere qui. E rati che non sono ravvise di Brida, che ha un grandissimo valore, perché non è importante produrre qui. Agì in ante a tutti i valori che questa ravvise che ho la nostra rugneda, la nostra cultura e la nostra storia.
4: Per noi tutti, di meno, è molto importante di tenere il paese e tenere la cura della nostra cultura. Forse una resumazione per quelli che non sono a due soli come la DIN. Elis, è da 3 giovazzini, tu hai fatto certe ponderazioni, c'è potessi essere tenore te?
7: La prima due indicazioni da giusto il grum de idee per la terza che la mi porta un po' ora del troi muss idi io di giusto un satellite per savestir la risposta
4: di me nella coppa da satellite sconosciamo più botter sul stets per guardare televisione
7: sì a già che lì comunicazione lì internazionale già che posso c'è la televisione internazionale e
4: in non si parla
7: il spartage i canai
4: io ah, separa i channels giusto ponderazione fosse risposta di spleggia ma grazie fitch Eli Serper Nirko a partecipare a nos giù e venderci a mia dritta de un giust ci ho entro il più bel stia ci do insomma e questo è il costume angel di nice con quelle colors marcantes minciun es un unicat Minchina su otras flores, otras compositions. Et der Mesa sala Presidente de l'Union de Costumes Valmüsteier, scha disque grein andret, Annalea Stupan. Wuss es es presentes, ma na sutant, din per se es musant.
1: Sì, noi siamo una gruppa che manchese per stuzzecce di scuola poter, ma con Anna non rivede di scuola rotta, se vede, ella era mia ispirazione di imprendere il poter più bene, non c'è il resto del poter, forse mi dico allora, anche in discurin. Sì, mince costume è un'unicata, comincia per se una R, e gli stessi sono un po' insieme, e credo che questo fa bene con Kultur, die Alice und ich haben, München ist unik, er ist das in einem Möte, sonst tut es ins Ensemble. Ella er in ein Kostüm und ein Dirndl und schätze. Er muss tut es ins Ensemble. Sì.
4: Un bellissimo motto per questo domenica di festa della raccolta. Nus cercens, terce chausas, Annalea. Una funzione di comunicazione, les internazionale, e la roba la chausa separa. Tut verre già fatta un per impissamento.
1: Sì, in settels prims dos scuce Elis ha già detto che comunicazione internazionale tra social media e mails però questo ci separa do un po' rompe testa l'unico ci separa forse sì, la mia comunicazione internazionale è un po' stupido mails e Facebook ma poi ci separa che tu non fai stupido ma provenza una volta è quel at tra il nome il l'adressa usce ditta il nome dai e non sei
4: è stato un saldo Natalia
0: è non tenze bgero te da dir
4: bingo in taliem ho quel nome chiocciola in francese arroba in tudast affenschwanz
0: e per rumens un'idea a guardare idees la cua scimgia
4: la cua scimgia fa guadagnare ad Annalea Stupan al giù da c'è ciaus c'è doc da guadagnare Natalia
0: e do per una naturalmente als bons c'è nus vain sentir jackpot quals docque e con cui c'è sens ot speziell ca a nostra cera Vanessa della comunicazione erenche un pacchettin tot speziell
4: perfetto arroba la cua scimgia di mena la soluzione. E vens già 5 candidates, Natalia, nos vens già una vittura, ci ho svedo al jackpot, però per me è anche la Sofia Stufflesser, ed ella mi accompagnerò oz tut di col microfono, es nida aposta su da Urgei. Pronunci qua in andret?
8: Urgei, Buon dia, duc canc.
4: Vos udis, er ella discura ladin, e nos es duas ans Intelligenz chapins perfetta mensch, o na?
8: Sì, rat che s'entendong drat bang, puter vala, antandern che valader, ma sur Silvanien po plurier per me, d'antander.
4: Nus vens in avantaggi la Valmüsteier, verons jauers, valaders, puters, di mena un giun problem per ens chapir, per ens inclair. Sofia ed Eas regens in gir cul microfon, girant durant quist di da festa, e nus es duas gensuas al comanzament del cortegi, in oce la tensium crescia, las preparatives pel gran Cortegi. Ci comincia oz alles undes ed esch e vos voleis guarder que in televisium sul laptop con un clic rtr.ch bel pacific de vent de stüva cia de fö or de let o l'ora vais enche temp un'ora per nir no in Valmüsteier ed essers vessa dalla partida da questa festa.
0: O se c'è è lascia vos duas una volta plen plen metce miner sui direzione partenza del Cortegi e tenus do cosa un po' musica.

0: Et già, Isa, las dice mezz.
1: Il calendar.
0: E clerce l'occorrenza da questa domenica e in Val Müstair valciava la festa della raccolta, ma per quella vainslora erano c'è due altre occorrenze sul programma. Per una, il Teatro Science Place, storietta di un abbraccio, quanti la posta rimise a cuire al 7 mezzì alle 4, e loro avessero c'è il concerto di Brassen Kids era a cuire anche il Tietov alle 4. Il 7 mezzì alle 4 e scudit, se vous avez tempo e voglia di fare la visita alla festa della raccolta, nous vain splagiare, se nis spera vi.

0: In diesem Boden ein Weinschänzchen zu üben, schauen wir uns in der Tempe, wenn du noch kundelst, so viele Stufenlässer als Löde Meter in Nutschewein per Kuhl Bus hin. In der Seite in Direktion Partenza del Cortegi. Anna, in nur essen, so giusto e c'è capito, giusto der Bus?
1: Es giusto un po' disparato, c'è der Betum ed un giun portrait, Natalia. E vez una mattina con tricioles da bellezza, un dirndel con un squasselin pink ed ella piglia con sé una cevra e prepara questa ro Hanna e sia zottel. Hanna e sia zottel, es zerò era il cortegi, sto es proprio guardir. Ed es un moment da jö, Jesse, Natalia. Es al proprio al cominciament no c'è senza vedere las preparer per quist cortegi, la tensium cresce als veiculs riven, las differentes societets, e tu zum stias simplemente cul stia al più bel CM-crei in Stiancia. Vis-à-vis me è Florina, er con un costume di Nais, questa volta in Stür, in Nair. Quanto è importante, o c'è importanza quel per te, Florina?
2: Oh, quella ha una grande importanza, perché c'è Aless, vorrei mai stelnare in realtà, quando paga pezzo. Ed è proprio il costume, la sciocca è da mia nonna da Sent. E il resto è in sé del mio costume, del coccio, ci ha ricamato e così la nonna della Vin. E hai, ed è una combinazione nostra proprio di tutte le nonne, la tascia è la mia nonna della Vin. E hai, ed è proprio una grandissima onore di poter trarre questo costume e hai, torparte il cortegio.
1: Di me era una colliazione emozionale, io svezzo giusto la gioventù, prepara her da vos nus, con tutta un'altra musica, una tradizionale, di per sé moderna, da dot, e proprio tutta una ence da discorrere, da discorrere con Tamara, ci des il comitè d'organizzazione, c'è la più grande sfida, la festa della raccolta, dopo e da spe anz, schema F, piller, c'è schuote funzione, tut, torna qui.
3: Più o meno, sì. E da mi c'è un po' stanz, per esempio, c'è un po' nulla retta piazza o dovrà lì stessa forza, ma qua è piccolezza. Ma è schlo, in tutte funzioni per me, mi c'è un sacco ce l'ha da fare e qua va per me, tip-top.
1: E ci vuoi già una bella domenica, una bella festa della raccolta. E da spero è anche Nino della scuola Val Müstair, ci ho oggi una funzione per preparare per questa festa. Ci vuoi cosa fa Nino?
4: Noi facciamo tavole con su, per esempio, paun o painch. E hai, qua vengono fatti con quello che stanno al porter. Hai.
1: Stu weiss, pur dir, oggi una domenica, un di libero in sé. Però la stessa festa della raccolta per te significa ci?
4: Hai, il corteggi, hai, non è giusto libero, ma tu c'hai ester per libero la domenica là.
1: E ciò non c'è cool, Sieva?
4: Hai, ormai ciò, hai.
1: E lasciare a te, Nino, c'è te la porta, stu sei qua già?
4: No, piglierà semplicemente una, quella c'è che la parà, piglierà semplicemente là.
1: Importante è che tu riesci durante il corteggio, una faccia contenta, perché c'è RTR mette il corteggio live per guardare l'urerenza di mem o questa sera accesa. A partire dalle 11:10 con un clic su rtr.ch è della partita. A voi grazie per ciò. Noi facciamo una fotografia che svezza il costume di bellezza. Florina, Tamara e Nino.
0: Allora, Gevus, buon divertimento, mi dice che il corteggio è su un'er già pronta ed è così il mio visore già pronto, rtr.ch per vedere il corteggio e mi legge ora di vedere il zottel.

0: E forse c'è weiss giabadu sair, c'è il rumensch ci veng discurriet der RTR us ir i dots non is ad una be rumensch ci veng discurriet in grischun, ma bei rum er rumensch de sur ils confins ora e de pü de quist masdün de rumensch doque us con Anna Caprez. Anna, ci is der te?
1: Mia co-moderatura, Sofia Stufflesser, ob ich auch Platz sind in Char. Centa im Metz, Musikanz, da l'otra Wart dal Confin, da la Wart d'Italia, sind in Orgel de Menwezi Kärntnerland, ed es la Gisela, al Walter, la Monika, il Kurt, e al Melder, surdumi, giusto te il Mikrofon, Sofia, per fare intervista, con tias, con Patriots in Ladin, e l'ora guardenz, schanus, chapins, in Clegenz tuat.
2: E lì in plagia avevo tlo, avevo scute su, che pa questa esperienza per voi a sunè tlo tla in giardina?
3: Per noi è la prima esperienza per dare sunè tlo tla in giardina, a noi sa il Darbel, e ringrazio un Darbel, è un Darbel giulang a dici che sa in Viedani, il comune da Valsmurstair, con la convolta Gabriella, Mattia Stufflesser, e so collaborato. Stefan, il Corviri, il presidente Bruno Oswald, il dirigente Gervasio Rodigari e te, Sofia, Sofia Stufflesser, che sono di chi l'ho. I mesmi fanno una piccola correzione, sono l'Adalbert.
2: Perché che ne vacunas monia, conturinas echo pude seis am pur spiegeda o laxeis, c'è sorta musica che faceis?
3: E noi sono due copie che fanno musica. A noi si dice che la Valbadia non è che fanno musica, non sono neanche l'ambria di Abba. Ma sono due copie che sono la Gisela e la femmina di Walter. E Walter è il cugno di Monica, e Monica è la sua di Gisela, e la mia compagna. Quindi sono due copie che sono. E il contorino è che è nascito da 13 anni, 12 anni, ma neanche tanto, nasciamo più per caso, se poteva essere bella suonare a due e due quattro suonare, e poi un tio a due e un dito poco fosse per ammazzare un gruppo, e poi un tio.
2: De gra Adalbert e a tutta la gruppa che suonais per noi.
1: Grazie Fitch, di mena due esperienze, ci sono cose il Ciar da la Valbadia, cioè da Encletti in Andret, e forse oda era un piccolo tum da vostra musica. Potenza non so dire qualcosa. E lo gesti mem un con una trombetta, una chitarra, un gium e due orgels da mem. E Sofia tegna gesti la trombetta e suona già, Sofia? No. Ok, per plagiare.

0: Cheers vol debut. Bumma luna, musica chanteda dal quartet della Valbadia, con sostegno da Sofia Stufleser, ci inglese fitch bene adels, quest sia idiom, ma è dell'impressione mia inglese, luna debut, e tu Natalia?
1: Ed è schon in mia fedia, Anna, ma è crai, fin questa sera, potessi loro essere dolmetschere sitter vus. Noi restiamo invece che sono andati via, grazie Fitch, Anna. E allora, voglio usare plen direzione partenza del corteggio.

0: da.
1: Musik in Schweiz redet, André, an einem Rückspiegel in 7 Minuten des Unders.
2: RTR Impuls.
1: E das da ko un impuls kun un titel fich interessant. Il titel is un om originel. Also schon naturels omen zun originels. Ma bein. L'impuls de dat wegen de Paula Casut Vincenz.
3: El veva pauc. Forsa vevel de pli ca quacins manigiava ca l'agi. Si u resti era isaus, ad ils calzees vesen già da gic, giù de besins di ne visite til gilgè. El era in un melzons, a pilsa fons, che erano nosse juvenils, as ella dine staus in un vegl. Pils auters era el in original, in un che va a prau en i gine schablona. Nur chi ha, san ins prender, metter, a trovar, leo nur chi fa de besins. El vigeva nur te cas de prender, le fin finale moncavi a qua gratterel. Ad ingi a seu vigeun veu, nua ca seu terden era, ca l'ancureva già d'Oriala, avon il nuel di l'original. An pau vilaus a el plidentau ilium che era gest vide molgere in avacca. Qua meu terden, che avon teu nuel? Se ti maneges che se gil teu, l'umo prenel. Agli original dau per risposta, veult il dies, a molgeu si avacca vinavon.
2: Impulse.

0: Les novitats per RTR.
1: I els indis, jo son Alexi Baselja, e quai dati de nov? Svizzers e svizzers volen regles pli strenches per ames de fieu, mus in recerca. E ter in fieu sen in gran campadia lai de garda e numeruses persunes venides blessades. In grande Majorità der Schweizers edel Schweizers wollen in der Lege de wart les armes pli strenche. Tenor in Recherche gewiesen 70% de les persones domandades, qui saia pli greif de cumpra armes de fieu e qu'il possess saia reglementa pli fit. Cun 80% ancim pli clair sustegn, sorven l'introduzion d'in test psicologico obligatoric per cumpra e posseda armes de fieu. Le Recherche an 20 Minuten netta media la schaffar. Bunemen indisch milit Personen an ins Domandala fin de September. En il Proximo Orient, ils Rebels Houthi del Jemen, din de weira tatia ein important implant diali en l'Arabia Saudita. El seien le schei Raketes e Drones in in areal del Konzern Statal Saudit Aramco en la capitale Riyadh, communication ils Houthi. I s'attracti ad ine vendecce per attacche sauditas in la capitale yemenita Sanaa. L'Arabia Saudita n'ha bec confermà l'attacche. Giornalists e perdicces reporten dentant da flommes e fim spes sur l'areal d'Aramco. All'ai da garda in l'Italia e numeruses persones venides blessades, cura chi abrijasen in campadi. Tenor les primes indicazions de les autoritats, en almain 24 persones venides transportades en l'ospital, pli rasan pli greves blessures. Il fieus in il campadi Bella Italia en la vishnanca peschiera del Garda e en tant sot controlla. Davart la ragion de la disgrazia ne adatti il moment nagines informazions pli exactes. Ed anche in novità del tennis, Victoria Golubic è stata senza chance in la terza ronda del turniere a Peking. La Svizzera ha perso con Linda Noskova della Cechia, in giugadra della Top 10, e neanche in ora con 2-6 ed 1-6. Sull'etma in l'enciata del secondo set a Golubic chi in piccina chance con contangere nel primo game 3 spalle da break in serie.
2: La meteo.
1: Levant mezzida di Blair Soleil, l'ura comparen in cins nivels. Versaire so couvre il ciel en il grigion del nord pli ferm e singul suradis en pusaivels en ils colms. Les temperatures maximales en oz, 30-18 grads en Leval Misteir e 23 grads en la region de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: RTR, il Konzert sin gewisch.
3: Präsentat auf florop.ch. Dulce Salitz Florals con las pralines de Maestrani.
4: RTR live della festa raccolta a Valciave. Il corteggio può essere guardato live da noi online. Quel parto è allora in vers 7 minuti. Noi udiamo però il call radio in una delle sue impressioni e clirci qui da oggi per voi un concerto a Sünge Wüsch. Al microfono Natalia Diller.

0: Nec con Laura non c'è. Dus ves el cortegi della festa de raccolta valciavos allora giusta de dir liber e alla partenza, se non sbal, più o meno alla partenza, es Anna Caprezzo se er pronta.
1: E non so mai ci rivedo fin proprio da vent, perché io vengo ad una di ciò quel cincit, cugnoasce des fin cordialità, ti salutano, i quinten, non si rendono naturalmente attenti sul live stream, ci restano allora rier durante il corteggio, perché per me allora guardare più tardi e svessa il corteggio ad un'altra perspettiva, e suot nus, che è un po' paradox, è il cult divin, ed è una pruma lieta ci des genida in Val Müstair, un cult divin e Comenic, Zuotnus, Esura, appunto le preparative, le ultime per questo corteggio. Siamo arrivati dal trattore di Consti Oswald, un bucher, un coccio, già da più non sei e Consti non è nemmeno d'intorno. Vi lo è, ma Tiziana è cantata sul trattore, che per me è in un costume speciale. C'è questo per un?
2: Dove l'hai tu?
1: Ah, vente la mamma, quella declara precisi quel costume.
2: Mamma, no, io non sono video declara costume.
1: E volesse bessa var c'è costume c'è qui.
2: Ella ha un costume de domenges de Centungrijon. E le figlie zer, la tre figlie ce vaun. Unese qua e due sono là, così una bellezza, esa.
1: Quant lunch so per tre rente c'è un costume, es clap una certa routine.
2: Quai clappen in seure, esa col tempo. Esa qui sono un po' più simples, qui sono nos de domenica sono un po'. Quai a schon, ich hätte 20 minuti, una mezz'ora, tutte noch, finci di picciain tot, esa. Finci senza proprio bain, qua schon ich hätte.
1: E la discuora del più mangi di nice, da quel bel coccian.
2: Qui non è il costume mangi di nice, questo è il costume da festa della Val Müstair, quel ciao, na. Esa, qua da una differenza, esa. Ed è, le bleres de noi in costume sono di nice, e faccio ogni situazione clastra. Era il mese, e ho un costume che adesso non ha un tutto un sveglio.
1: Wow, e c'è valore a quel?
2: Quello è impagliabile, no, qua non posso con raps, io dico francs, qua non si può pagare, no. E qua resta in famiglia, e qua valore in avanti. So.
1: Non è un tutto un sveglio, e guarda in una ora, o so, c'è da fare certa roba?
2: Io sto dire, che resta a lunch in Schiaffa, scocci des, e lui non è il tenì, ma un 15 giorni è andato al dati un clastro, e la sor clara, ma quella sua morta, tal fa tre giorni da ciao, c'è le sicce belle scocci le sorti, asa proprio. E la tenì blera lavoro da fare da ciao ci. Però, o so tenì da ciao, spoxim c'è non si.
1: Con che sentimento asporta o c'è un costume durante una festa della raccolta?
2: Con una grande baia, con vezzle io, no. Non gli usa in tutta sese, non c'è un baia da porta. E scordi, tutti dicono, oh, che bella che tu sei. E qua poi giri snai intorno, non dici nulla, ma non vai niente, il costume è niente, c'è bella.
1: Stide perfettamente, e non hai niente domandato il nome.
2: Preciso, Patrizia Caraccia.
1: Grazie, Fitch. Vedi, noi facciamo una fotografia da donna Patrizia per museare appunto questo costume da domenica della Val Müstair. E dalle damas, boom, successo. Noi mancano da rire, live stream per guardare questa sera allora vostra svessa o dall'altra perspettiva. E buon divertimento. Grazie, Fitch.
0: Anna, è un po' ingegliosa che tu vedi che tutte queste bellezze, due e con costumi e tutto, ma è un erco pronto. Il live stream, qual vez o salore in se giusto da cominciare, il corteggio vez o salore da dire liber, e per tutto questo ci vengono appunto erzare bellissimi costumi rtr.ch e noi continuiamo a con il nostro concerto in Giavus di Mena, se qualcuno ha tempo voglia di telefonare e salutare qualcuno con un Giavus di musica di un telefono 0800 20 25 30. E tu scegli è tocco se ci sono o se co a Valciava, vi spudai sgugente e spero vi scelto per me e mio busin, salutare qualcuno e loro ti lancia un touch musica.

0: Ed in den Spätain sind schon drinnen, die Cortegi della Feste der Raccolti in Valmüsteir Cumainz. Wir sind schon wieder für Konzerte in Javisch und haben gepreist, dass er schon toll ist, dass wir in Javisch die Musik haben.
1: Präzise, Andris Fetil, er scheint es uns sehr rapid wert, proprio Pierre de Pino, sei da dir, dass die Leistung in der Mitte der Pütte.
2: Moi, das ist eine Maschine Velia, ci dare fitch player in Region Alpina, attiva per far confine tote. Hai, la duda spesse, qua bastai da quel temp.
1: E dort scura spiglia quella orda garage, orda stalla?
2: Moi, es blärs dovren la Maschine per far con legna, per far, per ira rumir naif, per corteggi scozza la fecolta qua. Hai.
1: Tu hai già la partita alla festa della raccolta, pronto per il corteggio con un char, con una charge custaibla.
2: Hai. Ma sì, sono il mio sor e i miei due cosdrins.
1: In stias da bellezza, dirndels, costumins, già guardare le fotografie su RTR. Andris, vuoi essere un gewisch musical?
3: Auf die Ewigkeit,
2: hai.
1: Da Rusch Buba. Saluter, supponi, al salut, Gero. Pro, a tu, a tu, a ci.
2: Ah, io, tots. Questo è Teiklen Pro.
1: Nos già vigenzi una bella festa da raccolta. Grazie, Fitch, Andris, buon viedi. Ed è crai al cult divin e se fin istratta da pochi minuti che il corteggio comincia.
0: Dimena, es rende qua usa da dir plemento un clic in rtr.ch per guardare l'ora il corteggio sul livestream menus der lines il Gewischte Musiker, Ruschbüble auf Ewigkeit.

0: Salut, ci vengo in diretta a mangiare da Valciava, dal Andris, ci partecipa al cortegi e quel è usa giusta e libera sul live stream Zeiss, wo usa il prims porterez. Proprio bello questo cortegi. Noi continuiamo però col prossimo saluto della domenica, ci vengo Daniel Alic, den diast, buon di!
1: Gli adesso in Italia in primo genitore, che fanno tutto bene, sono trasparente tutto, a quasi da più, che non stai in quelle trocche che ho simbiati, c'era la sonda domenica, e se stai giusto in Italia, di un leo, di adesso di la domenica via. Mascau che ho qui anche io, quadron, Mascau, e questa è Valencia, e sta Laura a tutto, Valencia, e questa è Biconels, i negai Iconels, e cosa ho tutto, questo che non si mai, e da ne nega fa per mai, bu moia di ne io, e ciò che traccia ni, che ho fatto traccia ora, e cosa ho tutto.
0: E noi possiamo salutare con la Società di Musica Andiast, la Marcia Froi Musicanten. Grazie, Fitch Daniel, per il telefono e bella domenica.
1: Grazie, grazie.

0: La Societat Musica Andiast Froi, Musikanten, Weinsapudierte, Lehrsinge, Wüste, Daniel Alig, Andiast. Es sind kaum wieder gut, Livestream, es sind tot fasziniert, dass es uns just passiert, dass es Chevres sperrt, Kamera via. Und im Frattemp ist nossa Co-Moderatura. La Sophia Stufleser erit in Cerce de Partenaris d'Intervista. Ed es usat un Co-Member dels Cornists Tourettes, Sophia.
1: Es ist ein Plaisir, de poder rujner con Roman Conradin. C'importanza ha per ta tradizion, poder sa con tempo de vostra tradizion.
2: Ma as cons de teatro son quasi una tradizion della teatro. Ormai c'è dire quai che curci siete in alc, se ni sona in veder Hirstot, o der Gamstot, o der Retot, qua da in pertox per le quale.
1: E da c'è materiali pa fat i corni coi pa fat il corn da ciaccia?
2: Ma no, corn da qua è una terra veglia tradizione. Lo se scoccia qua era ni fat no pa de si osa dir ma qua è una terra una veglia tradizione.
1: Bel, c'è sentiment, c'è emozione hai satlo pra questa de fileda?
2: Ma hai, no va in per noi qua in una certa pusaunza e hai se cominciamo un po' da suonare era un po' in altro tox noi era il stato da non so già un po' in
1: potrebbe essere se non lasci audi un valgun di vostro pitch
0: o certo una
3: Position dudes zum Korns de Chacha val Mister Tourettes. Ich do sag gschisch do in fora per seguir al Undes, wenn's en bote Chaminer püs welt, ma arriven ed es importrete de Bellezza Natalia.
0: Di mene, curi vos zieve las Positions per Chefzeisler las pü belles Robes de quisch Cortegi e continuais natürlich co a guardir al Livestream, o se per mein giuste un Bellezza Traktor, ci tire zieve un Char. Kun sü fein e ma ci ci sarò in tot ci ci tot ci tiers. Is rende im inche cas da guardir nos livestream rtr.ch del cortegi della festa della raccolta e di schlie in event possibile de telefonir e salutere vos pices o se durende il concert in gevisch.

0: Ots concert sin giavisce speciel live de Valciava, quei nu vol parodirce nus nuvains temp per saluts tu normals al telefon, de quals vains in attiremens ots pleniso e pride que esos la Annette che donau de Schlerigna al telefon. Bundi!
1: Di, bundi! Hai, e vez in gratulà, alzo, giavisce una bella domenica e tutta il buona, tutta questa cagnosa, punto da Maloia fin Martina e dalla Valmistasna e le erse che gnos e hai con il bon dalin
0: e donna Nette e le più bode era in cignì da guardare la festa della raccolta
1: qua sono nido le già come son
0: hai, e donna qui stanno semplicemente altro programma gia
1: e sono sorveglio con la crappa.
0: Ma bene, ella può tutto in angelo almeno telefonare a noi e tagliare al radio cinese alla festa e guardare al live stream c'è le stotune er un po' della partita.
1: Sì, sì,
0: superissimo. Donna Nette, ci avvisi una bella domenica della, grazie per il telefono e noi stagliamo se ti rimane fisico gente ci avvisi da musica il rebomb da lì, grazie fisce da dia
1: addio.

0: La Chapelle Angelina col rebomb de l'in, je vi jo dat anette che donau de schlerigne e covings celos cuci fus celan de mars. Per celan de mars vains peronche de spetir un moment. Nus no vains peron de spetir sul prossim salut. Martin Morgenthaler es al telefon, allegra.
1: Ja, bien dini, buonasera. Ja, les, je vi jo me adona to bien, mes dus beadis, ken comai si mises. Mi ufeca va uno pescoz, gli viaggia tutto bene, a te qualcosa che non conosco mai.
0: E poi potrei spiegare con una grandiosa canzone.
1: De...
0: La Tina Turner con The Bass.
1: Tina Turner, la Tina Turner.
0: Buonissimo. Te l'hanno spiegato con gente, Martin, grazie per il telefono e bella domenica in qualche scuola famiglia.
1: Grazie, ciao.
0: Addio.

0: Un clàssiker de la Tina Turner, The Best, divisió de Martin Morgenthaler. I il pròxim salut ven de Lyon, dell'Angelo de Mont. Bon dia.
1: Vale, ja vai. Al retteo, adiau, nige, vesum se, jubugen, dausi, in engrazio, nige, ni, divisiau, simplement, quella biala domenica, nige, a quei masca, io, nige, Isidor Bundi, si va in scuola donna, la Paola, Nigel, semplicemente in pira famiglia, e se non si fa buggiene in grazia, Nigel, per quelle buone spese, Nigel, che vengono magari per le vie, ni datenca, Nigel, per quelle se non si semplicemente da tutto ciò ad ingraziare, semplicemente Nigel. Quel stettin tocan da cao sounds nige anus potecchia in vide dels u bia in de tot cor nige anus vain in qual ga andemen nige scunus in tupain nige sin vi apa qua in grazia in us aldes virma in de tot cor nige and al tot de musica vessin giu bugien giu jau nige scunus vain giu un puricchio la musica alla pras ben obrelan alla salidata.
0: Beh, preciso c'è esco, Angelo, grazie per il telefono e bella domenica.
1: Se mi onto mai, ringrazio, addio.
0: Addio.
1: Grazie a te.

0: Angelo de Monte de Lyon es vava giavisù le cenzun solidade della Braspen Berner Oberland in sembel cu l'assombel de canto. Ed ossa is a darcio temp, ce nus guadagni note in uccia Anna is in sembel cun nostra Sofia e creus un po' in mezzo al cortegi em già vis vair abgeri o die fic abgeri, do crep geras impressions già d'era quintir.
1: Ah, es klappt al batta cor a guardere se tot questas formazioms as giusta passedes las tübes so schön markantes ornedes cun una bindera da differenz centums berna vat grisum de vis e tot ci abu malüna tot ci saluda fa ciao nos wenns so vis ja una pruma Sofia Stufflesser ci ha fatta te al più ferme impression finiosa.
2: Per me il nagrang la grazia ho dei propri tanti gente, giovani, propri piccoli mutons, in c'è gente di tempo, tutti di barriere per una na festa, con una gran passione per la rugneda, per la cultura, che se mi fece proprio una gran impressione. Io ho due biei guanci tradizionali, faccio con gran cura una bella ricchezza. E anche Charles Dibel ha udito il son di corni da ciaccia, la champagne, la rugneda, che è proprio una grande grazia per me. Io rate che lo vedo che sono tutti una grande famiglia. Romanci, la Dings, la Dolomites, tutti di Barriera, che è proprio una festa autentica, la gente romancia.
1: Ci ha fatto il più fermo impression, ci ha plagiato il più bene, ci era il più bel finosa.
2: A me mi sa pure più bello dei propri guanti tradizionali dell'Engiadina che noi abbiamo avuto, la filigrana anche che io le pro, che io non c'è da noi, la via Tampez, Cortina Tampez, la lunga una tradizione la filigrana, ma non vedi proprio che il guanti tradizionali che lui è fatto con materiali tipici che fa vatlo, no? E che mi sa pure proprio Charles Bell. E ho dato anche tante piccole mutons, tante giovani che fece spia, che lo dico che la tradizione è viva, che la rugneda, la cultura va andata in ant. E già che i giovani mutons si è da unì, che porterà in ant la nostra rugneda, la nostra cultura, la nostra identità.
1: Preciso, i giovani, i più piccoli, su merda la partita, fino ai più velsi, i giovani ci partecipano con una superbia, con un plagiare, vede questa tradizione garantisce per le prossime generazioni ci guagherò in avanti. Non so se pensi che un po' per il Gilinia, non so se sono già gli scelleders della Val Müstair, oriundamente una formazione ci era nella messa insieme con il club da fan per Dario Colonia al Pass Lungi. E adesso mangia una in azione per occorrenze, una ciappellina, un ciappellino coccian, una camicia blova con alve terns ed una superbia. Se c'è una domanda di una Natalia è quella svolta blova della snuglia. Qui provi Lorenzo da Chatterora, che ci arriva da Devitero curerelas.
0: Allora qui è proprio erde buona Anna, perché c'è in Svezia qui c'è l'edra, o se proprio ergiste sul live stream in Svezia quanti superbi ci sono, ma in Svezia appunto c'è queste plumpe schmacciano eben schon un po' sulla snuglia. Allora se tu chatti
1: ora qui
0: Anna qui adesso sa proprio erinci da buonder in quel caso grazie
1: già mia letz ciao
0: buonissimo allora provanza c'è tirare qui fino al più dar questa sera alla sera.

0: Astis con PK Fusserleis RTR in Dumenge, ides in Dumenge tutto fa speziale, ides la Dumenge della Festa della Raccolta a Valciava. Nus essens live call della partita, nus essens vidl emetter un livestream per tu quals ci vilin notte guardir scuccia usci un cortigi guardora. In 5 minuti le dudes, le flurs, vanno naturalmente a mangiare otte regalier e quelle svem l'ora alla Annette Cadonau de Schlerigna e je vis bger plagiare con le flurs.
1: Il concert Sinjavish.
2: Presentata florop.ch. Dulce salits florals con le pralines de maestrani.
0: E da più impressioni, zieve le novità.

0: Las novitats der RTR.
1: Svizzeras e svizzeras vuolan reglas pri strentjas d'armas da fieu i va per la cumpra ed il possess. Il cancellier tudescht Friedrich Merz intima il president rus Vladimir Putin determinar las attaccias oza la faccia Kiev in visita da surpresa. Il sant mesisa forman singuls nivels de cumulus ed en las montagnes ston esquintar la saira con uradis locals. Como las motrais dels temas, choppin au per vus oz las dodisch. Mio nome è Olivia Christen, buonasera e abicius esses dalla partida. In gronda maiorità della Svizzera e del Svizzera svol in legge davart las armas pli strentia. Tenor in recerce di avvicin 70% delle persone domandadas chi saia pli grev da comprar armas da fieu e chi il possess saia reglamenta pli fitch. Un 80% anche in pli clair sustegn survegn l'introduzione di un test psicologico obbligatorio per comprar e posseder armas da fieu. La ricerca an 20 minuti zeta media la Scharfar, pono mein indes mili persunas an ins domanda la fin de settembre. En il centun zug en las votantas ed il votants clamats a l'urna per eleger la regenza ed il parlament. La regenza, che se compone da 7 persunas, totes da partides burgaises, se mette a disposizion per ina reelección. En il parlament zug an la partida il Center, la PLD e la PPS finossa, mince mai quasi medem bler sitz. La forza sinistra, la pli ferma, ne bec la PS, ma bain ils verts ed ils alternativs. Els volen riconquistar con Andreas Lustenberger il sitz in la regenza che els han persi il 2012. Erdenhof candidation Joël Gauthier della Partida Vert Liberala e Jessica Gauch della PS. Ed ossa l'exterior. Suenter l'arrivada del cancellier tudescht Friedrich Merz a Kiev in l'Ucraina, ein attaccio ordlaria russa che giunà in allarm da drona in la capitale ucranaisa. Il president della città Vitali Klitschko annunzia sur Telegram che la drona è attucciala pont del nord, kinsaia già attacciala sonda. Il cancellier tudescht Friedrich Merz fa una visita de surprise a Kiev e una visita de solidarietà. Se la tranter autor appella al president russ Vladimir Putin da terminar la guerra contro l'Ucraina, el sa impront per discurs per opir cure che las armas tagien, a accentua Merz. L'elezione del Parlamento in la Lettonia porta in una clara vittoria all'Alleanza Lista Unida del primo ministro partente Andris Kulbergs, che è pro-europeica. Si basa da quasi 100% della svuscia, annuncia la Commissione elettorale che la gruppazione del centro e della destra di Kulbergs ha fatto da più che 35% della svuscia, che corrisponde a 42 del 100 sitz. Qua risultato è 3 giade più alto comparato con la da vosa elección. Punkt centrals del combat electoral en il paese vigin de la Russia e del Belarus en stats la segirezza e la defensión. En la Bosnia-Herzegovina en radont 3,4 milions persunas clamadas all'urna per eleger in nov parlament ed il presidi de 3 persunas. Ils locals electorals en avertsen fin questa saira las 7. Observadras ed observadras de lección a quinten bec cun midadas de las relacions de pusanza. La politica en la Bosnia-Herzegovina è marcada da partides nacionales de las gruppas de la populazion muslim bosniacas serbas ortodoxas e croat catholicas. La direcțiun de la Republica Participanta Serba a en mira ina separațiun, per quai valan as elecțiuns era scotest per la stabilitat politica del paiais. Durante il sport, tennis, Victoria Golubic è stata senza chance in la terza ronda del turnier a Peking. La Svizzera ha perso la partita contro la ceca Linda Noskova in una giocata della top 10 e neanche in ora con 2-6 sedina 6. Sull'etma in lanciata del secondo set da Golubic di una piccola chance con contangere nel primo game 3 balas da break in serie.
2: La meteo.
1: Il suenter mes disse formen singles nivels de cumulus en il nord en il nivels contersair in zig pli spes ed en las montagnes poidar uradis locals. La novemna comenza ma per part sulle liv, sortot en il grigion del nord ed il grigion central, e si da quintar con uradis locals, pli tard l'ura era en il sitel centun. I resta mi aivel con 25 grazie coira e 15 grazie en lenge di nota.
2: Vias e traffic.
1: Per trasportare l'auto tras il tunnel del Ferain è da quintar con un tempo di specchia di una mesura a Selfranga.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Mes radio, mia lingua.
5: RTR Live de Valciava e il corteggi va verso la fin la liet comincia a dire direzionsstand de manger e di mezza eint in il lö is nostra redattura Anna Caprez de della udinza lura giusta in fracort ceci capita lura usa in ciascun prossimo a questa festa. Mio nome Natalia Diller Becevo steis in nostra compagnia.

0: In frattempi sil cortegi crei fin schurmes de persones che minen MPK spera wie a nos bussin. E rassum da quei de buonder schetter anna es insomma in ciocolcino, se tuats un gesca posa gentir.
1: Na tuats no summa in gesca posa, da do se scuna reunium de famiglia, da l'impressium constellazium se nos vezza forza mince di ila famiglia Federspiel, Nadia in Val Müstair alla festa della raccolta. Che significa que per te?
2: Ma un po' in tradizione, tornare in vostra la patria, sì.
1: Un c'è sentimento di rosa accesa verso la bassa Craine, sì?
2: Sto una sarna, opvalda, sì. Alle grande terzo sul prossimo anno. Tornare e fare famiglia e lieta non svezzo, se vuoi me.
1: Carmen Federspiel Sor era dalla partita già un po' colliazione con tradizione, si hanno come membro del Jodelkörli Oberengadin. Questo è guardare als Otters, in virgolette.
3: Ma das era d'una gusto, c'è tradizione, e con questo c'è un usente in nostro corpo, quando c'è un entel costume, in genere nice. È tradizione, è già un qualcosa bello, ed è da mantenere in casa.
1: Festa della raccolta fixi l'agenda, mi incanta vosso questo?
3: Sì, se non sto giusto a qualcosa in conflitto con un altro termine, è questo verde, mir e zaira da ciò la liet, cioè, è un incontro proprio per un'altra lana.
1: Era il Bappe, il Wien, Federspilo, Ries, il Val Mistero, se c'è questa roba in scugnira accesa?
4: Ma questo è un impasto con l'ira accesa, eh? Ma io sono ermicciato qui e la festa della raccolta è al speciale. La Svezia è la ci sta utro e quella Svezia va a mangiare la festa della raccolta. E allora qui è una massa di auto, è interessante. I sporgen è bler, i char sono decorati con amore, e fa bello. Claro. Es vuole proprio ernire in ciò, no? Per vaire.
1: Ti ho fatto il più impressione, ti ho piaciuto il più ben?
4: Al più bene, non vuol dire che c'è il più bello.
1: O quel c'è il più fermo ancora, quello io.
4: Sco om de costumes della società de costumes grigiona, mai va ancora la società de costumes della Val Müstair. Els fan fitch blair e son presenti con fitch blair agli auto. E qua faccio un'impressione mai, hai? Tip top sia.
1: Grazie fitch a tutta la famiglia Federspiel, als fans sind gelegen, erens una fotografia dal Gordanza per vos e per nos public lura con un clic su rtr.ch. Il corteggi e vossa fotografia. Buon divertiment!
0: Reunion di Vena Erco alla festa della raccolta a Valciava. Gers impressions dopo che ossa già da fare online in casa vos. Nu weiss appunto qui stan podia esser tiers orde ce motivs aduna is rende de guardir spera vita nus online rtr.ch.

0: 7 Kulminant ist eins der prossen Punkt Kulminant. Eter Anne und Sophia sind raus und bedauern, dass sie preparen sind den prossen Punkt Kulminant der Feste der Rekolte.
1: Alles damals haben wir eine Platzinha al Solal, Pole Position Jesse, just all'ur della via, in cui ci passò al Cortegi, finalmente in una piazza creare per Cantergio, Donna Maria Luisa, c'è impressione ho fatto al Cortegi qui stan?
2: A me pare bellissimo, minchon, il da qui sti, il aspetta erci al vin e dietro una bellezza.
1: Vos esses prontes per ir ad un concert, alles 12:30 crei alla dit. C'è scoi per un concert?
2: Qui è un concert, ci fanno un casa iaura, qui è la quattro dame delle Dolomites, ci c'è la din.
1: E questo è con la comunicazione rumensch ladin jauer?
2: Ma io sto a dire, mi c'è tanto in plezzo, in plei, ma non gli è bler, no.
1: Penso giusto la prova sull'esempio. Sofia può fare una domanda in ladin. Noi vengono a discutere del concerto da quattro damas ladinas ci chanteron. Se avessi fare una domanda a Donna Maria Luisa in ladin, c'è ce la aspetta del concerto?
3: C'è te aspetta sa dal concerto la gruppa de quattro de Gardaina?
2: Io mi aspetto fitch bler. Perché c'è la cantata per il divin ed era una bellezza.
1: Neisina Vital è pronta per il concerto. La festa della raccolta, è scolosa un punto coccio nell'agenda?
4: Sì, proprio. Fin già, dopo ci esiste la festa della raccolta. Uno era il tema generazioni, e loro erano mia mamma, mia figlia, e Deo. I mesi biadis ed era stata una bellezza e desminciando c'è un evenimento.
1: Grazie, vice vostra dos, è lasciare il concerto giovedì. Tu dici mezzo in c'è tempo di dire a Tadler musica da Rocco e Oz tutti di er sul pro da festa giocò alla strais con una canzone da sorpresa ed è già udia una melodia c'è è con noi Sofia ma ci vava tutti un altro text. Vos conosciais erce la lingua della mamma, la melodia?
3: Sì, sambang nos conosciun che la chantia, a già che nos un po' nasaurantau la medema melodia per nos in ladin, la lingaz la uma cara, e che li nos in ladin con la melodia per tra rumancia.
1: Nos gens c'era la lingua della mamma, tu sonor rumanci ladin, e vos?
3: Nos son il test per badiot, cara lingaz la uma e pon plu in ant ne segna co qui va.
1: Se tu stavesse chantere, allora sapesse il test. Non so exercitens Natalia, e o del Scheleders nostra letzte vegnozza complita e vegna chatterora qui della sbottes vi della schnuaglia.
0: Allora, nachdem man scheint es, als Chaleders, wotu in Cercia delles Respostes, ka is allora alles dudische Metz-Temperles, Gratulations traditionelles der RTR.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado el bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Ed è il tempo per le gratulazioni da RTR. Mio nome è Natalia Diller, Belgia Vusteiser, oggi novembre in nostra compagnia. Qui ad oggi, per gratulazioni iscritte, non siamo però in piazza per un per telefoni. E allora vengo in avanti a dire impressioni della festa della raccolta. E Rusche Pudainza usa gratulare alla Ladina Victoria Cabernet de Lyon. Ella festeggia sia 15 anniversari, per ella è nia scritto. Cara Ladina, non se le grande ci fa fiasta oz con tai e termetain il migliors giavist in teo 15 avel di de nascenza. Che ti resti svina von in a giufna plein energia e sull'el de bien cor e con un rir unic. Che ti agis a plager de dabele pai, tennis e tutti gli altri sports. Che ti sappies gude d'essere insieme con amicis e famiglia e vegis era il futur de realizar tutti es siemis. Nos vain non dec bugenta e se le grains in tu quai che vin con una ferma embracciata mumma e bab David Florin e Anna Lea tat e tata e tutta la famiglia della surselva tocca in Giotturic, Argovia e Berna e per la Ladina te lines nos usa a Julia Michaels con If the World Was Ending.
3: I was distracted and in traffic, I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now, think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we know we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night.

0: If the world was ending, you come over right.
1: JP Sexe, Julia Michaels, If the World Was Ending, un salut musical per la Dina Victoria Cabernet-Leon e la festaggia sia 15 anniversari. Ed entro a continuare con la prossima gratulazione, o crei Anna Caprez USA? La risposta su una delle domande che noi abbiamo fatto oggi per tutti i celeders. Anna, bottas sul schnulz, sì o no?
2: Haha, punto, nusses, Sofia Stuflesser idea, mia comodatura ladina, wenn so se vis trais formaziums, kun schelles plumpa bellezza, ornedes, per parte su legen nom, o allora al nom della gruppa, questum prunedes, was a co in parada, ad odo una fotografia in gruppa, kun tuat in sembele, nusses do Sofia, che ans ad odo buander, che volens nusses savair?
3: Che ule sangs nous savai da caspa? En azul sang savai, se questa champanas, fesmels un isnodli.
2: Precis, se quedo bottas, con chaminer il ritem, con questas plumpumas. E tra me sosa Hans Conradin, della gruppa de Zampuens Valmüsteir, savessel declarer o scuvrir quest secret. E proprio se?
4: Ma un secret, non è se veramente. Scocci se chamina, se... Zabatti contro la plumpa e loro va qua automaticamente, veramente. Ma non va in niente di questo, ci danno loro con forza, e loro sai naturalmente l'aula svantrils.
2: E giova qua era una rola che ci sono per bischmainte, per vestias?
4: No, qua veramente, qua non è una giù una rola. D'inverno va in niente, che ce n'è per le scorse da Paslung, va in niente a ciaccia da schis e osso va in niente altri jeans.
2: Hans Conradinus, wenn Sie Formations der Bellezza, proprio il Takt, quando esercizi volque?
4: Appunto, noi, nostra gruppa della Valmüsteir, hanno rabbi insieme agli auto per fare esercizi. Ma questo è l'ingegnato, questo fa un esercizio, a Steleder, la Marnia, questo fa un esercizio, e questo fa una differenza di takt, noi abbiamo veramente ad una bella stessa takt. Noi facciamo formazioni, facciamo un direzione o ricetta, qua fai insomma per fare un altro ritmo o ricetta, qua non la blaini, per il mese non vogliono fare tre in mente.
2: Non c'è diligenza con quelli della ingegnota, Hans.
4: Appunto, qua è il problema, ma no, d'inverno là esce sul lur della pista, là non ho nessuna rolla, o scoccia non uscita, là basta ci di fa che nera, ma appunto la pista da raccolta da rossa l'ultimo anno di una ci vessano niente altro, ma ci si fa un po' differenti stunze.
2: La concorrenza è di meno grande e animesce di venire ed essere parte di questa festa della raccolta, o?
4: Sono, appunto, noi siamo in Natarone, ci ne va in cionzi insieme. Cominciavo io con Dario Colonia e con Cella Raffiudava e mi non potessimo veramente ir gli stessi mo, a fare ne va. E loro alla festa della raccolta hanno una domanda se non iniziano e noi vengono a lasciare, qua pare c'è qua tu che sono pro.
2: E che significa qui per te, Hans Conradin, personalmente?
4: Ma qua mi piace, sono da Pop, che c'era Cialenda Marz, avere una grande plumpa, una grande stella, e dire stella intorno al comune, e la sera, non valciava, aveva quella tradizione, che non sono in emna avanti a Cialenda Marz, ad una la sera. E scelta per una mezz'oretta tra comuni.
2: C'è questo c'è un momento di superbia. Grazie, c'è fi, Hans Conradin. Ora vai a meritò la birra con questa temperatura cioda e il paese delle plumpas e il corteggio fitch ciot.
4: Qua è solo, qua veniva, al sono un garantico da gna qua. Ma era questa l'ingiadinata, questa era più molto che noi.
2: Un viva su tutti gli sceleders dell'ingiadina e la Valmüsteir.
1: In quel caso, Weinze USA erschleria quel segreto delle bottas e da di mena l'una l'altra flasch bluff si svò contro la plumpa con memabgera forza. E Rosa, continuiamo nos dercio con nostre gratulazioni. La prossima gratulazione è per Samuel Duff de Zerkunz, el festaggia sia 20 anniversari. Car Samuel, de tot cor gratulai nos tots a ti sin tu vegnavel onde nascincia. Per futur, ci vijain tot mo il bi e bien e sortot in a buona sanedat. Stai sco ti eis in super tip. s'allegrain de fa oz in viva cun tai. Car salits de tes genitors e la sora Laura, tats e tattas, madrecce e padrin, aux e dondas, cun famiglia. Musicalmente, gratulanza con Lost Frequencies e Reality.

Funktioniert per mince e tät Bon Jovi It's My Life. Oz un regal de musica ci va a schluinter Rino Caduff per trentivel anniversari. E rossa dopo i gratulazioni ci vem a Martina per Gianna Caviezel ci festaggia sia 60 anniversari. Per ella è nida scritta questa gratulazione. Ciara donna, mamma, nonna e sora. Per te 60 anniversari et gratulaina de tot cor et giovijain blera sandà e fortuna. Grazie per tutto quai che tu fai per noi tutti. Sai a quai con far la meldra conserva o els melders pizzoccals, con essere la meldra pittura o scendra, con essere la meldra nonna ci spoggia vigere e simplemente con essere aduna qui per noi. Per te prossims 60 ans, et giovijaina in avant bler plagiar videl chant e la musica e videl esser creativa col pinel. Non sperain che tu possa giodair a mo blers bels moments in la natura e presentar bleres insmanciables avventures con tes abiadis. No advain fitch gugent e tramitain una classe branclada. Ed una branclada musicale, la docque da Mia Mia con Steilines.

Mia, mia, con le stailine, un regalo d'anniversari per Gianna che Viezel de Martina ci festaggia si è sentito l'anniversario e alla sorvegn anche un regalo, nempe nostra cupina, quella potens nos ertrametter ed ella con ils melders saluts de Aite Dietrich. E allora ho concedo una gratulazione ci va a Rue unter Adeline Casu te la festaggia il 75 anniversario. Parella, dopo il quiz splitsco. Cara Nina, noi gratulain a ti da cor sentiu si tante ciù navel anniversari. Celegrain oz da fa in tec fiasta ed in vive sintai. Cara Nina, ed ora von tut giavijain a ti per tiu niev on de vette, clic, ventire e buona sanedat in tiu mincedì, bia bialz moments che daten forza ed energia. Tut bien, cun salitz, die Familie. Con östi dritten e heimat, pudeins gratulier alla Adeline Casut pel 75 Jivel.

Ersti dritten heimat musica scuffata per la festa della raccolta col Valciava, ma nus vains quiscotte lo apposta per Adelina Casut de Rueun, ci festaggia si è 75 anniversari. In 2 minuti è l'una, e se vos voleis erinci gratulere con ciun regal e fer un plagiar con regaler un salut de musica, allora podais vos usa telefonere al 0800 20 25 30, o se lui è possibile de gratulere via WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Umschlag der Wohn.
1: Sometimes the greatest way to say something is to say nothing.
2: RTL's Gratulations in diesem Boot Lüne e Cinch e dal Telefon is us la Heidi Marca. Allegra mangione Heidi.
3: Gingi, ciao Heidi. Io levo gratulà a mia sore Ida. In più, si sono quattro anniversari. E di visà della tutto bien. Adoro con tutti a prese con se sopi, si uvienda, sul cuore da valt. Che la possi fare qua e lì, ci sono i soldi, che vengono presto pensionata. Allora non ringrazio la figlia della per tutto che l'ha fatto per me. Cara Sora, invidi di fiasta a te, tocca a pittarti. Ciao Ida.
2: E noi gratuliamo con musica del Rolling Stones Start Me Up. Grazie per il telefono e dentro una bella domenica.
3: Grazie, un milione di
2: dia. Addio.

0: A ving fate a feste a lumbreinter idesgier per si 64 evel, nus veins porto la musica ils Rolling Stones con Start Me Up. E feste ving a zerfa de valciava, la feste de raccolta, il corteggi quellis a fin, ma quino vuol dir c'è la feste is era fin, a ving in event fat feste in turlef scinence ed anna che prezis e nu se preziz in ua, ma erin in lö videl feste gier un po' anna.
1: Nein, nein, das fängt Shopping.
0: Das fängt Shopping.
1: Per ciccia, quedo passa 50 occasions per dire ora raps, per sim formir, o per es nutrire. Nu essen sasse sulla via principale, in plida con magari bger liet, e crei nostri ches ad es mezzdi bger stem in colonna in la parte suat per ira mangier, e nu sas nun essen sim vicinanza dels lösi no cippi nutritura. Guarder in su, las fufna la liet ed es una bellezza ma ed es sull'aglio allora stegna erora e non si duas mezzo si fa un gir e guardò c'è quei otto da comprare da guardare Sofia c'è stu vis
2: io do proprio troppa de buona roba da maia roba biologica verdura ciajuel li propri prodotti anche tipici da sicuro c'è scialdi buoni guant per pitli ranch guant tradizionale tasche li propri rati per unium velcle pro
1: c'è in plastuenti a tasche da commissioni da fare shopping c'è comprarosh fino se la nempence veda
2: no da sicuro tali piazze che io girei dal do a cercare il ciajuel per vestire ma compri un ciajuel tipico o anche vel una buanda vel soft se va anche drat bon
1: e vezzo essens più in sulla stessa via e rede più gente roba salada scuccia gelo in salsiz però ed è vis tuartas da bezza ed è roba fatta a mem ed è una pruma pot regionale scuccia Sofia ho dit aven vendia mail aven vendia ardöffels ed ho tipica roba della Val Müstair, quelle Scheibles, quelle Papas Duches, ad opera roba per la sandezza, quei cremigne, ölis, semplicemente per ben stehr e una fermativa vela la pegna. Und lei ha fatto specialmente impression, nempe una donna, ci taglia ora d'un kudes formazioms. La piglia kudes svels, pleia e taglia interas scritturas, portretti nel lavoro da due maledit. E lavoro a me, a Cesa, fa per esempio la Jessica Gross. Ella è con un bench, con sua famiglia, ed è una pruma maggiolins da vinars, tazzas als maggiolins con sue tipiche bestias. Quanto è so, vede tu c'è un sortiment?
3: Ma che va in peranz, also. Ed è cominciato in 2015 con questa roba e allora si comincia a pitch con t-shirts e c'è roba, si va in avanti con le tazze e l'anno passato da Squins ci comprò un laser.
1: Ich meine, con laser wenn squiccio su logos, figures, noms, tutto quello che vuol. Noi siamo mitet dal festa della raccolta è già passata, dal mezzodì, cosa affair sies?
3: Ma fino a sentire relativ bene, eh? Also ad una geraliet, questa ad una flot, questa un scultore Cesar qua un po', perché des, hey, nu, la famiglia è un po' delle Val Müstair, e allora, hey, è che bello.
1: C'è tuccia della festa della raccolta per ella personalmente?
3: Ma il corteggi, il vezzer la liet, si può discorre da ciò con liet, c'è sconosce già, anzi, non svezza me, o... Hey, ed è un po' qui, e la raccolta naturalmente. Also.
1: Grazie, Fitch. Jessica Gross è la clientela, è la Schir, perché la possa vendere. Una delle stazze tipiche con un Schirf, Natalia.
0: Guarda, giù, diciamo, ora vai, un Schirf in una tazza. Ha? Qua c'è cosa c'è a cedere, c'è a cedere, trova, Cesa.
1: Anna, un maggiol da birra.
0: Un maggiol da birra, piglia in ze er. Anna, e tu non senti una lezza? Esto non piace ir in cerca di un salsiccio. Già che tu esci o se vedi fare shopping, voce terrore in nuoce e chat lo riceve le mission il melder salsiccio.
1: Con saggero o senza?
0: Ma schon cool, also hast du ja so wertschätzige okay. Kumpel, ha? Emso lasch sind die August.
1: Sarà fatto.
0: Bene, buonissimo. Grazie Fitzlura, buon shopping a te, Anna e a Sofia. E le gratulazioni continuation, ancia buon in quart'ora, se volesse telefonir, nizze gie la chance.

0: Da c'è Gugend Lucio Dalla, attenti al lupo. Io sto lunedì in quarto al telefono. Is la Svegna Meng de Zarnez Allegra.
1: Allegra.
0: I nuovi oggi al saluto d'anniversario.
1: Il saluto d'anniversario va oggi con il mio collega Florin Meyer. Quello è oggi di 7 anni e vogliamo gratulare a lui tutto il buon per il suo anniversario e una bella festa in avanti oggi con la sua famiglia.
0: E se ci viene fatta oggi festa, è forse oggi di fatta e sera festa?
1: Sì, piuttosto per sera, perché ci sono lavorare.
0: Oha, ok, in quel caso, all da lavorare si anniversario, ma la sera aspetta allora la compagnia.
1: Sì, preciso.
0: Buonissimo. Noi possiamo salutare con musica da festa, stobate gang, con donna mette gang. Grazie per il telefono e bella domenica.
1: Grazie, grazie.

0: Nos gratulanza Florin Meier pel disseitivel e qui con la stubete gang d'un mitte gang. E da una letzce ad Anna da dir in cerce da d'un salziz, per me Anna è già c'è quel ciosa.
1: Sì, da c'è to, ma era per dir la verdade distratta da tutte queste odurs, e son passate per vi als marums, e penso, non si può essere con affermativa. Lura da era c'è roba d'uccigna, ci messnida il nes, lura c'è gel che c'è deficit con gente, 30-30, ma do una donna un touch pem con oli d'olive da sager, che era erbum. Da was me ca, sono as berliners, ci sono giusto nies frasts, ordel gras, e ven taglio su touch spam de frutta din sece l'ora su mi riveda ter Carlo Crameri e quel venda effettiv roba charn secianteda cominciò dal salametti sur salam speck sinziga s'inglese erciagioli differenti liqueurs e creccia tu chatta già l'ora chant al giust
0: dinge di mai di nuoce standis ha?
1: E tenga di meno il stand. E quel da Carlo Crameri è svida la via maestra ed ella è una faccia concenta a Marcios. Cui gira quei ozzo alla festa della raccolta?
2: È già tanti anni che veniva alla festa della raccolta. Sarà già, boh, 20 anni.
1: E Issa come va?
2: Adesso benone. Benone, sta ben benone. Il prodotto è molto conosciuto.
1: C'è ven favorizzò, c'è ven comprò al più su vento?
2: La slinziga da cerf.
1: E una slinziga è c'è?
2: La slinziga è una carne secca di cervo.
1: E la liet si interessa per i prodotti regionali?
2: Tantissimo, e anche specialmente il spaghetti picciocchiari, spaghetti da un metro, che noi abbiamo pusciato lo spaghetti lo XXL da un metro.
1: Questo è quasi nuovamente la padella.
2: Esatto.
1: Al muss giusto, il spaghetti è effettiv un metro lungo, se il pacchetto tipico bluff, melon ci vengono fatti, apo schiavo svesso, se c'è un toserlo, spaghetti giganti XXL Natalia, crea il salametto per spigliere, ma il spaghetti o forse era una mortadella, pigliessi tirs.
2: Al comprare per fangek, e la porta è qui.
1: Ah, certo, comprano quei spaghetti per portare con scherz, per fare un gag sulla gobba e girano con 1 metro spaghetti. Questo era un bel portretto. E veniamo a sentire la charla, Natalia.
2: Due spaghetti, 2-3 spaghetti per persona. 5 mm.
1: E sono grossi gli spaghetti, si bastano 2-3 spaghetti per persona.
0: Per persona, per porzione. Per
1: Mercedes, grazie Fitch Carlo Crameri. Mia nesa, tira Natalia Stöglir.
0: Et lasch ir e arrivero allora giusto Süter Carlo Crameri per mia salsiz. Deperonci Schwelt, der ist dir per un'ultima gratulazione. Quella ist nieder inscrit, Katanus. Per Noa Muscas de Musté, el festaggio si è 6 anniversari, per el è incegna scrit. Car Noa, nos gratulain a ti de tot cor sintiu di de nascenche. Gia vijain a ti, vina von bia plager en tiu de vos on de scoletta. Era che ti asces gude anc massa bials moments e novas avventures en tiu proxim on. Cletch, buona sanedat e massa carezia duegin accompagnatai quai on. Nu s'allegrain da fa fiasta con tai oz e sin anc massa bials moments insemmen. Gauda tiu di, tia fiasta, la petta e las visetas. Nus vain non dec bugentai. Tia sora Amelin con mumma e bab. E dusci, Isa, temp per finir las gratulazions dat oz. E già vi già sentite a tutti un bel e pacifico ziva mezzì. Noi siamo di insolore da ciò. Questa sera è incinata con impressioni della festa della raccolta. Il buon salbogno in giardino non vuole smanciare. Quel svem a l'umbrain della Ida Schierpel 64 Evel.
3: RTL, les gratulazioni.
0: Al microfono per voi era Natalia Diller, Stebein, es fu un bel seve mezzdì e fin questa sera.
3: Il suo intermezzdì der RTL.
4: Con scovrides, hits e sempre verz.
3: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

RTL. Musica non-stop. Kunzempel Welz. Scuverides. E Hits.

0: Les novitats de RTR.
1: Il chancellier tudesc Friedrich Merz ha intimat il president rus Vladimir Putin de terminar les attaques. E Max Verstappen po festival en prim victoria de questa stagione. Com odus els temes oz les duas, meu nome è Olivia Christen. Buonasera. Suenter l'arrivada del chancellier tudesc Friedrich Merz a Kiev in Ucraina ha in attaccio l'aria russa che giunà in allarme da drona in la capitale ucranese. Il presidente della città Vitali Klitschko ha annunciato sur Telegram che la drona ha attaccia la punta del nord che ha già attaccia la sonda. Il chancellier tudesc Friedrich Merz fa una visita di sorpresa a Kiev e una visita di solidarietà. La trantrautra appella al presidente russo Vladimir Putin di terminare la guerra contro l'Ucraina, el sein prons de discurs, però pir cura che las armas tagien a accentua Merz. En il centun zug en las votantas ed ils votants clamats a l'urna per elige la regenza ed il parlaments. La regenza, che sa compone da 7 persunas, totes de partides burgaises, sa met a disposizion per ina reelecziun. En il parlament de zug an la partida Il Center, la PLD e la PPS fin ossa quasi medembler sitz. La forza sinistra la pli ferma ne bici la PS, ma bain ils verts ed ils alternativs. Els volen reconquistar con Andreas Lustenberger il sitz en la regenza che els han pers il 2012. Era de nov candidation Joël Gauthier de la Partida Vert Liberala e Jessica Gauch de la PS. In Europa il numero de domandas d'asil se riduzi marcantamain. Durant il sem prims 9 mais de l'oncurrent an inzregistra en l'Unione Europeica plus la Norvegia e la Svizzera passa 450.000 domandas d'asil, quera dont in quart pli pau comparaglia con la medema perioda de l'on avant, quera porta la Welt am Sonntag kun se referirse in un rapport de la Commission de l'UE kinsna ang bec publicia finossa. Las plibleres du mondes d'asil han fac persunas de l'Afghanistan, l'ura suan de la Venezuela e del Bangladesh. L'ura anchina novitat del sport, Formula 1 per il Gran Premio del Bahrain, che veniman atras en la Malaysia, a Max Verstappen, il pilota Red Bull, pudi festivarsi in prima victoria della stagione, per la pliev già la corsa comenzà con in retard de passa in ure mesa. Il pilota Mercedes, Kimi Antonelli, veni seconda, vos Verstappen, terze Lewis Hamilton con Ferrari. Il pilota Mercedes, George Russell, è cruda ora per via d'in defects.
2: La meteo.
1: Il centro mese di formano singoli nivelli di cumulus, e nel nord e nel nivelli contrasaira in cicli spes, ed in las montagne poi dar uradis locals. La novembre comincia mo per part sulle liv, soprattutto nel grigion del nord e del grigion central, esi da quintar con uradis locals, pli tard l'ura era e nel sit del centun. Il resto miaival con 20 grazie coira e 15 grazie in lente di nota.
2: Vias e traffic.
1: In l'autostrada a Tredes stagna il traffico in direzione nord, qua tra Coira Sit e Coira Nord, e in l'altra direzione stagna il traffico tra Maia Villa e Landquartz.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suento mes di der RTR. Con sempre verts, hits, escovridas. Música non-stop.

Blues al puls della musica. Dal Simple Welt sur il Hit fin per la scoprida RTR usciveria scolavitta.

0: Las novități ter RTR.
1: Il cancellier sudest Friedrich Merz ha intimato il presidente russo Vladimir Putin di terminare le attacche e Max Verstappen può festivare la prima vittoria di questa stagione. Come trais dusdels temas oz las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Suenter l'arrivada del cancellier tudest Friedrich Merz a Kiev in Ucraina ha in attaccio l'aria russa che giunà in allarme da drona in la capitale ucranaisa. Il presidente della città Vitali Klitschko annuncia sur Telegram che la drona ha attacciato la punta del nord che ha già attacciato la sonda. Il cancellier tudest Friedrich Merz fa una visita di sorpresa a Kiev e una visita di solidarietà. Se la Trantrauter appella al presidente russo Vladimir Putin di terminare la guerra contro l'Ucraina. Elsa è pronta per discorso, però pircur che las armas stagien a accentua Merz. L'Iran vuole aprire la via di Hormuz, la streccia della mar, che è importante per il trasporto di lì, pircur che 7 condizioni en adempidas. Quelle sono fixate in una convegna provisorica con il Stati Uniti del Cercladur. Il tema di dictar e pretensioni unilaterali sai a passare, ha detto il presidente del Parlamento iranese, tenor indicazioni dell'agentura di novità statale IRNA. Tenor il ministro dell'exterior iranese Abbas Araghchi, duaien il Stati Uniti ad emplir tutte le pretensioni avant che Teheran arvia la via da Hormuz su enter set disse din spossia lura comenzar com tractativas. A minca è la 190 avla festa d'ottobre ed a fin con un record da visitaders e visitadres. En tot, en stades della partida 7,4 milions persones alla visen, qua in tantas sco anc mai. Il record era finosa ter 7,2 milions il 2023, san comunicia als autoritats della citat da minca. Vendian in 6,7 milions gervoses, qua in augmenta 2,7%, comparalia con l'on avanz. Per il sport Formula Inter il Gran Premio del Bahrain che veniva in attraso in la Malaysia a Max Verstappen, il pilota di Red Bull, può festivarsi in prima vittoria della stagione. Per vedere la pliev già la corsa comincia con un ritardo da passa in ore mesa. Il pilota Mercedes, Kimi Antonelli, è venuto secondo, vos Verstappen, terzo Lewis Hamilton con Ferrari. Il pilota Mercedes, George Russell, è cruda ora per via di un defect.
2: La meteo.
1: La novembre comincia mo per part sulle livs, soprattutto nel grigion del nord e nel grigion centrale, si documentar con uradis locals, pli tard luera e nel sid del centun, il resta miaival con 20 gradi, cuira e 15 gradi en lenge di nota.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada 3 da Stagna, il traffic in direzione nord, quai tranter cuira sit e cuira nord.
3: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
4: Cos cobrides. Hits. E sempre verds.
3: Musica non-stop.

musica per i mischedì. Per dai. Per mai. RTL. Per vus.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las votantes e els votants del Centun Zugna volen becina midada, la regenza resta en els mounts dels burgais. E Marcel Detling na vol bec su andails verstitz da gi parmalaj co consiglier federal. Como dus els temas, oz las quattro, mio nome Olivia Christen, buonasera. En il centun zugan las votantas e dels votants reeligi tutti il set commembers e commembras della regenza. Vuol dir la regenza resta en els mauns de las partides burgaises con il center che ha trai sets, la PLD e la PPS con mince mai du sets. La partida da sinistra alternativa il Sverz na beggi domagna il pass en la regenza a comunicar il centun zug. Ozer veni eligi il parlamento zug e ils resultats nen anc beggi publiciats. 342 persones volen indels 80 sits. Fin ossa era la partida il center, la forza la pli ferma, su andada la PLD e la PPS. Marcel Detling, il consigliere nazionale della Schweiz e presidente della partita della PPS, na stat becce a disposizione per su andare al consigliere federale Guy Parmalat, qua rapporta la Aargauer Zeitung. En vers l'agentura de novitats chiesten SDA, a Marcel Detling precisa che qua in aia becce de far con una mancanza di interesse. El veglia sa focussar sin il direttori della partita, surtot ossa, cura che la PPS combattia contro ils contracts con lui. Il 20 de novembre presenta la frazione della PPS in la Chiesa federale in una proposta di elezione ufficiale. L'elezione setza è l'ora il 9 dezembre. All'exterior, l'Iran vuole aprire la via da Hormuz, la stretta della mar che è importante per il trasporto di ali, per cura che sette condizioni sono adempite. Quelle sono fissate in una convenzione provvisoria con gli Stati Uniti del Cercle d'Ur. Il tempo di dictare e pretensioni unilaterali sono passate, ha detto il presidente del Parlamento iranese tenor indicazioni dell'Agentura di Novità Statale IRNA. Tenor il ministro dell'exterior iranese Abbas Araghchi duain il Stati Uniti ad emplir tutte le pretensioni avant che Teheran avria la via da Hormuz su entre set dis ed in spossia l'ura cominciar contractatives. A minca è la 199a festa d'octobre e da affin con un record de visitaders e visitadras. En tot, en stades de la partida 7,4 milions persones a la visen, qua in tantas scoanc mai. Il record era fin ossa ter 7,2 milions il 2023 han comunicat las autoritats de la citat de Minca. Vendian in 6,7 milions gervoses, qua in augmenta 2,7% comparella con l'on avanz.
0: La meteo.
1: En il nord en ils nivels contrasair in zig pli spesse in las montagnes poi dar uradis locals. La novemna comenza mo per part su de liv, surtout en il grigion del nord e il grigion central, esido quintar con uradis locals, pli tard luera en il sito centun. I resta miaival con 25 grads a cuira e 15 grads en lente di nota.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Trede stagna il traffic en direzione nord. Qua tranter Rotenbrunnen e la Pont Reichenausco era tranter Cuira Sit e Cuira Nord.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Musica per Imis Cadì.
1: Per Tai.
0: Per Mai.
1: LTL.
0: Per Vus.

0: Las novitats der RTR.
1: En il Parlament de Zug e de nov la PPS, la forza era pli ferma e la guadagna du setzin donne costs dal center e la PLD. Marcel Detling na vol bec su andar ils verstiz de Guy Parmalas co consiglier federal. El veglia sa focussar sin la direcziun de la partida. E la novembre comenza mo per part sulle liv sortur lavand mezz dies e da quintar con uradis locals. Como trais dels temas, trappinau per vus oz las tschun. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, amici essas della partida. La PPS è da nuovo la più ferma forza nel Parlamento del Centun Zug, con due sedi da pli venne la ossa sin 20 sedi. La partita Il Center e la PLD hanno mince mai persi in sedi e venne sin 10 rispettiv 17 sedi. La alternativa Il Verts, la PS e la partita Verde Liberale hanno potuto tenere l'ur total 25 sedi a comunicare il Centun Zug. Oltre da qua, in tutto il set come members e come membras della reggenza veniz re-eligiz, vuol dire la reggenza resta in il mounts della partidas burgaises con il center che ha 3 sets, la PLD e la PPS con mince mai 2 sets. Marcel Detling, il consigliere nazionale del Schweiz e presidente della partita della PPS, ha stato bella disposizione per suo andare al consigliere federale Guy Parmalin, rapporta la Aargauer Zeitung. En vers l'agentur de novitatskisten SDA a Marcel Detling precisa che qua in aia bella da far con una mancanza di interesse. El veglia sa focussar sin la direzione della partita sur tot ossa cura che la PPS combattia contro ils contracts con lui. Il 20 de novembre presenta la frazione della PPS in casa federale in una proposta di elezione ufficiale. L'elezione setza è l'ora il 9 de dezembre. A Leide Garda in l'Italia e numerose persone venite blessate con chi li ha brigiato sin in campagna Gron. Tenore le autorità italiane hanno istituito trattare a Lieu o trasportare in l'ospedale 24 persone. Una persona aia greva arsentata vide le ciome, la grande parte aia tisentata da fim. Durante le persone blessate era in una famiglia svizzera con 3 ufans. De co che ha cominciato ad arderne anche bec clair la polizia e vide le ricerche. In Europa è il numero di domande d'asilo si riduce marcantemente. Durante il primo 9 mesi dell'occorrente hanno registrato in Unione Europea, plus la Norvegia e la Svizzera, passa 450.000 domande d'asilo, quella dont in quart più poco comparata con la medesima periodo dell'anno avanti, rapporta la Welt am Sonntag, con se referir sin in rapporto della Commissione dell'UE che insna anche bec pubblica fin ossa. Le più blere domande d'asilo hanno fatto persone dell'Afghanistan, l'ora suonde la Venezuela e il Bangladesh. Aminca va a fin questa sera la 190 la festa d'ottobre con un record di visitaders e visitadres. In tutto il stato della partita 7,4 milioni di persone alla visen quintante sco anche mai. Il record era fino a 7,2 milioni il 2023 an comunicato le autorità della città di Aminca. Vendì an in 6,7 milioni di gervoses, qua in augment del 2,7% compareglià con l'onavanz. Per il sport, dus risultats del hockey en la National League a Ginevra Servet guadagnà la partita contro Zug con 2-1 e Ajoa a guadagnà contro Lugano con 5-4. Ed anche Formula 1 per il Gran Premio da Bahrain che veniva in attraso in la Malaysia a Max Verstappen, il pilota Red Bull, può festivarsi in prima vittoria della stagione per vedere la pioggia alla corsa comincia con un ritardo da passi in un'ora e mezza. Il pilota Mercedes, Kimi Antonelli, veniva secondo Vos Verstappen, terzo è Lewis Hamilton con Ferrari.
0: La meteo.
1: Questa sera è il locale Bletch, soprattutto in Lengiadina Bassa. La novembre comincia mo per part sul relief, soprattutto l'avant mezzdì e si da quintar con uradis locals. I resti miei vel con 22 grazie a Cuira, 36 e 20 in Surselva e 15 grazie in Lengiadinota.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 da Stagna il traffico in direzione nord, tranta Rotenbrunnen e la Pondreiche nau ai Colonna, in sto quintar con fin 20 minuti de pli tem de viadi. Oltre da qua Stagna il traffic era tranta Cuira City e Cuira Nord e tranta Landquart e Maiavilla.
0: Quai en stadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
2: E du scevo in bellezza fin defne vers la fin, nus den sots live alla feste der raccolta valciava ed essens ence ad una copper un ultim fazit ed un per ultimes impressions. Per exempel, una fitch bella impression ad es nida centeda, la canzun Parol Rom. E tu di una volta quell'ora mi do idiom e da disegno cento per rumensch ladin. Per enci nota museo la collaborazione importante trenta il rumensch da ca e da la. Da più impressions do quella senci in cui stura, al microfono per voi Natalia Deller, buonasera.

0: Vincent Gross con Du. Hai la vancina la festa da raccolti un evenimento in occettore la Valmisteris in pesi e quel per giudare la festa o appunto era scu volontari per giudere ed organizzare. Var 5.000 persone si radunano minciano per guardare quel bel corteggi per comprare prodotti indigeni per la musica e si incontrare con amies ed amis. Il presidente del comitato della festa della raccolta è David Spindler. Per lui è la più bella festa ed importante festa di quest'anno, naturalmente la festa della raccolta. E qui è per tutta la popolazione, è questo incontro semplicemente un di bellezza.
1: Questa festa è per me un punto culminante dell'anno, sufficiente per ingaggio per questa festa, per cui la mossa qua è ciò di importante per questa valle. Noi stiamo lavorando insieme, noi lavoriamo per la persistenza, è il parco della natura, qua è il mese manster, e qua è da questa festa che noi lavoriamo in quella direzione. Questo è tutto regionale, eccetera. E qua fa mai il piacere, anche il mese scorso.

Questa era stata una delle più belle edizioni della festa della raccolta. Tutto ciò è non era super, ma giusto non è quel sentimento, perché c'è talmente bella gli auto, tutti sono contenti. Non avrà in 5.000 visitatori, c'è una bellezza, c'è agreabile gli auto, a piacere, avete visto, sono contenti, e loro sono contenti.

0: No, però mangi, se non per dire nulla in dire grazie Fitch per la raccolta, questo è il più importante. Non c'è la parte, se sono cose in dita feste, in dita si incontra, in dita si di auto e adesso a farle per la rai.
1: Ah, è un po' speciale. Non c'è tutto il sonno, vedi, c'è l'auto, c'è il maggio di bevizio. Hai?
2: Ah, il corteggi, il bello, vedi, c'è il montone stanz, eh? Una festa da veletto.
3: Hi Claire, und als Grenze, wenn ich meins, ist natürlich immer ein Cortege mit Watschen, Chevals, Traktors, Plumpes, Tocci, Tocci, Tiers. In der Gioventù oggi ein Traktor mit einer Disco sul Remorch. E la Presidente Comunale, Gabriele Binker-Becchetti, ist fitch contente con la festa.
4: Ma per me significa che non svezzai Blair agli altri, non svezzo Stotton, Blair dal Survagin, also dal Nost, dall'Engelina Bassa, Engelina Nota, dalla Svizzera, dalla Bassa, e quasi effettivo il più bello in scontro che non svezzo in Valmestad a Stotton.
1: Scogliaura significa che per me un da casa, un luce, tutti vengono da ciao insieme. In luce si può rire e il vetter si ce ne ha da tutti, per questo ci si esita a scuola e si è un LGB.
5: Con il corteggi, le bestie, si è un LGB, il flotto, per i kinders.
6: Per me personalmente significa la festa della raccolta un grande incontro. Da tutte le svarze vengono gli altri, è un povero enorme. Ed è una presentazione anche il corteggi, multifaria, enorme, minchun presenta sia roba, ed è semplicemente un grande bel di venire insieme ed impostare, ci non ebbe hours, ci venimo diversi blers sul puzzle form.
7: Ma questo è un bel di per finire io la sta. Ciao, e se avessi la raccolta, è rozzo di e mo fece importante. C'è la Roma
8: che capre. Ma per me è difficile la festa di raccolta, di avere di ciao indigenti, colleghi, ci non lasciano lungo i visi, e disegnare a casa e stare insieme al Pacifico e giocare un bel di insieme.

En ons derens tutte di per vos con camera e microfon in gir alla festa della raccolta. E quelle impressions c'è tais usternus online sin rtr.ch o l'ora erince da mem antil telesguard.

0: RTR in dumenge saire les 5:20. Ter la festa de raccolta or RTR fat collaborazion Rumänsch Puter con Rumänsch Ladin. Anna Caprez e Sofia Stufflesser son stedes oz ensemble in gira la festa de raccolta ed elles duas set femper nus us erenche un fazit.
1: Ecco fens nus naturalmente fit cu gente e vusche un di intensiv ga a Valciava. Sofia Stufflesser, ce resta per te personalmente de quis di?
2: A mi personalmente mi resta troppo di bei momenti, della grazia, della cultura, della Rugneda. È stata proprio una bellissima esperienza, dove tante gente, tutta la società, giovani, manco giovani, che vive di Brieda questa tradizione. È stato un bel momento di incontro, da entro la Dings, la Dolomita, i romanci. È proprio stato un momento che mi resta per forte il cuore.
1: Da quel momento ci sono in clettas, ci sono capire una all'altra, certi pleats, parole.
2: Certe parole, io sono rido d'antenda, d'antenda tutto per gli auri, valadere, il potere, col sur silvang un po' più difficoltà, ma Rugenang per un proprio troppo e quello che è il bello di chi sbaraccia che un po' proprio anche imparare la Rugeneda che io imparante da portare con la nostra.
1: E poserbe dire grazie Fitch per la cordiale collaborazione che noi siamo venuti durante questa della festa della raccolta. A me personalmente scuote tutto quel portretto che svezza c'è intera generazione si ingaggiano per uscire una festa presente dal più giovane fino al più vecchio muossano che c'è a preparare per questa di con belle decorazioni e per me è questo Fitch Gers Moment so schon in der Belgische Linie. Ich denke so, oh, c'è bel, sai, quei Concent, con Musica, Bestes, oder i Fans, ci presenten lor Bestes. Dort roba ci resterò lönch, lönch in Algordanza, e c'è collierò cula Festa della Raccolta.
2: Sì, da me ora è anche proprio una festa autentica, no? Cioè, proprio lias, associazioni che fes questa festa sentita nia per segna me per i turisti ma li proprio anche una festa sentita della gente del posto che si conta e che li proprio sali belli. Io lascio ti fare un gran complimento a tutta quella persona che ha maturato questa festa, già che lì senza altro un grandissimo lavoro tutto Clodovia ha maturato una collaborazione nel mio tanto sempre, ma li proprio un maturato tutto a puntini che li sali belli.
1: Grazie, Fici. L'ultimo plet la scienza a te, Natalia. C'è a resta te della festa della raccolta, da quis di da bellezza, tu il bus vi del manager als regulators.
0: A me resta semplicemente questa cordialità che ci dà quanto piacere ce la lievava da passare per via, da salutare, da guardare ce c'è nus fans, da musere ce c'è els fem. Ed era semplicemente bel di fare una volta usci una festa di raccolta proprio di essere a lui e appunto non di una be di udire a surals uraliers. E noi restiamo musicalmente loro ergistenze e le Dolomites. Con le ganes.

0: Edo a sentje ter tuo di nutre tradizioni ci oggi le queste fin defna il derby enge di nice da hockey il sede ha enge di na o guadagnò il prim derby da hockey enge di nice con 4-2 contro Samurez lunch ter la partita egualizzata per 10 minuti ens la fin allora il sede ha enge di na fat la differenza grazie a questa vittoria da questo derby resta il sede ha enge di na alla testa della tabella Samurez per incontro non ho enge in giuna vittoria sul conto Roman Doppler rapporta per nous.
1: Time per de derby es nisue Samurezen pur durant es ultims 10 minuts. L'ura curce Sandro Ritzmann dal CD Engiadina fat al 3-2 e la victoria per Engiadina es nida plü palpabla. Al capitauni del CD Engiadina, Balzer Pinoche.
2: Quist'onda era più un pa... Non lo sapevo in pace o ades ces, non lo sapevo in cece novain, invece ha dato il blesmi di mainz, tutto il duos varz, il blesmi uvens, e loro non erano forse più il derby, scopo i bot, ma creava verso la fine, sai, lo stesso badaccio, lo stesso modo il derby in Gidina esse.
1: Al sede in Gidina è partì Meldrant in questa partita. Dove in 5 minuti, ma è la squadra dell'Ingedina bassa con 2-0. L'ora però a Ingedina da Tordamauna lui da uscire la scenire Samurezza in la partita. Fino anti la 37 a la minuta ve Samurezza in egualizzaglio.
2: Dopo il 2-0 adesso cominciamo a venire un po' aggressivi sul corpo. E loro non sono credo da zainti, non vanno più, vanno più a nostro, e credo che vedono un po' il problema in quel momento là.
1: Fino avanti la seconda, poi, salì Samurezza andare a cioppo di egualizzare la partita. E loro avevano l'impressione che Samurezza avesse da più da lui. Al capitano di Samurezza, Luca Roffler.
3: Io ho il Gefühl, auch sie haben in dieser Phase viele Chancen gehabt, aber wir haben uns da wirklich zurückgekämpft. Und dann war das Spiel auf Messerschneide, es hätte wirklich auf beide Seiten können kippen und ja, sie haben dann den entscheidenden Konter gehabt, Mainz 3-2.
1: 9 Minuten während der Fin del Derby hat dato in Aktion Singula da Sandro Ritzmann, ci è tratto al 3-2. Al 4-2 ante il Goal Wötz, der allora B più cosmetica.
3: Wir müssen einfach an uns glauben, an unseren Prozess, den wir hier haben. Wir haben auf diese Saison ein paar wichtige Abgänge gehabt. Aber ich vertraue dieser Mannschaft. Ich habe das Gefühl, mit dieser Mannschaft ist einiges möglich. Obwohl es auf dem Papier vielleicht nicht so aussieht. Aber wir haben super gute Jungs drin. Wir haben eine gute Stimmung der Mannschaft. Und wir gehen einfach weiter. Und dann, wenn wir so spielen wie heute oder wie auch in Rapidone, dann kommen die Punkte. Da bin ich davon überzeugt.
1: Samurezen steht

0: Rir al principi da questa nuova stagione giusta duas sconfittas ed esrangas un plazza 7 della tabella. Totata Rengiadina, l'equipe de scuola ha guadagnato le prime duas partidas e saluta pel momento dalla testa della tabella.
1: Ed il secondo derby in Gidinais. E l'ora di scuola il 21 di novembre e qua già potete l'ora perseguitare davanti da Cesa, Pacific, Suncuoce, perché c'è RTR emette quel derby l'ora scuola livestream. E là, lo vengono l'ora erdecis cici desel raggi dell'Engedina da questa stagione.
2: Hey Martinez, you ready girl?
3: Come on, let's do this game.

Shania Twain con Man, I Feel Like a Woman, ed uscì isa già bote dis ins les seis. L'avventura da RTR alla festa da raccolta a Valciava. Vo di mina per me plemplemet a fin. E mi resta ben c'è da ringraziare a to quels ci hem fat quest di tventer usci insmanciabel ed era propi bellezza. Codo quince un petax musica per vos, zieve surpiglia allora Florian Mon con la surviste del di e zieve la surviste del di scu mince domenge tradizionel mange nostra emission Vita e Creta. Mio nome Natalia Diller, ci vi giusenge a tutti una bella e pacifica domenge saira.

0: Peter RTL.
1: Oggi con Florian Mon, buonasera. A Valciava hanno raggiunto ciumeli visitatori per celebrare la fiesta della raccolta. Il centro della fiesta tradizionale è stato il progetto Rezia Cultur, che collide la cultura romancia con la cultura ladina. Il punto culminante del dì è stato il corteggio con varie gruppi, le gruppi di musica romancia e delle Dolomite. La popolazione di Zuga rieleggiù l'intera reggenza cantonale, che vuol dire che il siat sez resta nelle mani delle partite borghese, il centro salva 3 sez, la PLD e la PPS hanno minchia mai 2 sez. La partita alternativa, il Verz, ha bodominato il pass e la reggenza. Il presidente della Partita Popolare Svizzera, Marcel Dettling, vuol bosso andare a Guy Parmela, che rapporta la Aargauer Zeitung. Il consigliere nazionale della Svizzera, Sil Suenteron, precisava in virs l'agentura de novità Kisten STA, che manchi buon interesse, e il vei denton se concentra sulla direzione della partita, soprattutto os curricins combatti els contracts con l'UE. La partita presenta il 20 novembre una proposta di elezione ufficiale ed il 9 dezembre viene eletto il successore nella successura di Guy Parmela e nel Consiglio federale. Il Kanzler tedesco fa una visita di sorpresa all'Ucraina. A Kiev ha Friedrich Merz in promessa all'Ucraina di più agit concreto per se difendere contro la Russia. Schins Freunibo e la Drezile Russia Bauni Tarza e Maschineria 2 Jahre in Wirstjahres Pilunz el West. Observadas an Vletau el Viadisch Kofid Rischkau, con cui la Russia augmentau se es attaques in Kiev, ad al Ministerio de Exterior Russa von Kurt avertiu visitadres jastres de bo visitale capitale ucranese. A Minke va oggi fin i Oktoberfest con un nuovo record di visitatori e visitatori. 7,4 milioni di persone hanno visitato le Wiesn durante 16 giorni, con 200 mili di più che 2023, cui ha dato il Davos record. Il consumo di quelli è aumentato per un 3% sin 6,7 milioni di litri di gervosa. Ton per oggi e divisel vine von bien divertimento con il programma.
0: RTR Vita e Creta.
2: La situazione da cristianas e cristians il entir mun vin mendra a mendra. Mo i date sprinzles che fan bene al cor.
3: Nus vein in gada faci in acziun de Nadal che sveva sustenir in Asen per las munieses en a Peru. A quest au un gran success.
2: Gi Lucia Vichirensch ca lavura da pi 28 ans per l'organizzazione Kirche in Not, Baselges en Miseria, che sa gide con cristianas e cristians silentir mun. Da co vein finanziau Asens. A ce mesiras gide in schlioccaun de migliorar la situazione. Lucia Vichirensch racconta da sia lavur per l'ovra da Git, en vita e creta, io sono Claudia Catoman, in cordial benvenuti.

0: RTR Vita et Creta.
1: Se cristianas e cristians vegnan persecutai per via da lur credientscha, se baselgias vegnan destruidas, ni se carstiauns en regiuns da crisis drovan agit pastoral e human, lu s'engaja l'ovra da agit cattolica internazionala Kirche in not, baselgias en miseria. L'organizzazione veniva fondata il 1947 a sostegno di 8 progetti in radon 140 tiaras. Spera di d'urgenza, s'engaja ella per la libertà da religione e di cominanze cristiane sentir mon. Lucia Vichirenge da Tronne Lucerna lavora da più varga 28 anni per l'organizzazione, osco responsabile per la Svizzera italiana. Ja va in tu Paola avon paus gis a Lyon. La persecuzion de cristianas e cristians, di Lucia Vichirenge, la persecuzion ei in grand problem.
2: La persecuzion des cristians ei in fech grand, also nus cincain de 4-5 milions cristians vengen persecutai sil mon, e dat aber differentes methodes de persecuzion, e dat per exempel discriminazion, certins ein oppress, certins stom vira menschala vita, aber la situazion veng adina mendere mender.
1: De co, dat il motivs specials, de co?
2: Ja, da differenz motivs. De dine war vasinus quas christians, quas minoritats ke viven in tiaras tu jara. Aber da lauter maun vasinus in a gronda, vira mein in grond prigel, kul lenti als fanatics moslems, als radicals, als schinum nau IS, aus Autorsnom, Al-Shabaab, Boko Haram, Fulani, depende in che region che nous essen, aber quel sein osse veramein fech aktivs in Nordafrika, also zentrale Nordafrika, che nous vein tudi attacks, also che nous sind in ovitas de attacks christians baselges, ne.
1: Christianes e Christians, also Plevons, Munieses, tot quels che creen vid il Christianism, quels stan vid tema per lur vita, per quei chi creen quei a buzi cei auter?
2: Si dire mein, a quei e quei che mi hai dao grand impression, quei hai viu, con sto viver la religion, so da quella circostanza, ad alla coraggio, a un, da se tenevi della religion, a proclamarla, qua fa mi grande impression. Ad io potraccio lo sagra, vide Nigeria, Nigeria è usa momentan, won la tiara ne o che sta als pibia attacks, also in quel soch meins, lendit nevend il geneto, che liust, ai, venima zai, 3.183 auxeniers, 3.193 en vini rapinai, 4.000 baselgias attaccadas, certines brejadas giù, certines distruidas parzial main, also in a grande schwide per nus, dass sie da kun als Christians orman tot in Nigeria, nie Burkina Faso, ni Mali, Niger, tot quest schinum nau Middlebelt, la zona del Sahel, lau proprie als attacks pigrons.
1: Pitesch Christianes e Christians, pifetsch ka Muslimes e Muslims, ken je ebu part da Boko Haram, ni da IS, nisch ka quelles Organisationsfanatikas anum?
2: Also ich stehe die, als Muslims bitteschen, per exempel schon mettelos in Komparation kun als Attacks, kun us wenn jo in Nigeria uan, schon wenn us doch dort in eine Ziffer, ka 60 Meli Muslims moderats, ein Vini elentire Nigeria, also, ja, ma zei ja, na mein Christians, es ist auch, ja, da blieb ich, al dobel, aber els, koi halt in Greifkomplex, da kapie.
1: A tje fi jais wuss, tje fa vossa Organisation, per gidalu Christianas e Christians in quella Region?
2: Also, nus wein in Komitee, kaschinum nau, Religionsfreiheit. Quels data no, minche du sonst, quae per jaut spezialisat, also de differente Sektions, in Rapport annual, per informar, sensibilisar, sind divers, Levels sur de la situazione des Christians in Tirmon. A quella gruppa a schizon nom, also a nom advocacy, ad schizon es sin alt level politik, che improvende deine wusch als Christians persecutai.
1: Gide quei? Quattu no os pitost scheda nus un proei, nus iscurin, cun responsabels, aber la finala e la demanda vin quello toccan a liu, che l'hanno chiedato ils problems.
2: Also, quel che gida a esigir gli agit finanzial che nus dain ad els auxeniers, ad els uests, tot els religius che lavuren in quelles zones, che els han se gida veramein cun agit social, agit de survivor, jetz gida esigir. C'è che gida sul livello politico, ma jetz au veramein boga deine risposta.
1: Mies budget è 147 milioni francs, quattuna de fitch bia, vos veis 26 sezioni l'intermon, in a part de quals anes dovreis gire per l'administrazione, vos veis bia projekts, co decidis, nu che quals anes van?
2: Also, nu che quals anes van, nus vein Königstein per Frankfurt, la centrale principale, allau ai Biars referenz de las tiares, nu gen referenz de projekts gen partisi, per exempel Asia, Afrika, Europa, totes continenze de ne partisi las tiares, a quels a naturalmein SU team, dann ein Teamleader, dann naturalmein ein Direktor de projekts, las decisions vinen bo facces de dina persona, las decisions vin facen in gremium, e depende de ce somma che se tracta, e depende de ce agit, vai per exempel per sonches messes che vinen da ed auxeniers, vai per construcțiun, lau en naturalmein altra somma che de construin, ni reconstruin in Baselgia, a quei ai viramein en certs mecanismus de sigi Tat e con expertises nos referenz viage van bias in viades a meren si liuk con la situazion ai a de dat e also expertises che vinen domandadas ne
1: us vas dich ni menzionales baselges la construcțiune reconstrucțiune de baselges fusi bio pli perdert de reconstruini bagia spitals ni scolas per exempel
2: also scolas el sector de scolas esanus fech activs io betrachtelos per exempel a Libanon ne o canus finanziain bunamen minche scola a Libanon aber el sector de spitals ai bo enies charisma quei bonus vein agit pastoral questo ha da sabotir non svene di ne puspe in tec di spetta scuie da pondra a bosci e ceneua l'indios è l'Africa in dispensari che sa da per venda allo vini gidao cioè grat per l'anciata che si c'è aber proprio spital e c'è bo nostra missione
1: aber us es menzionau la scolas vol quei di quei mo scolas per cristianas e cristians ni ein persones muslimes eben wie ni in quella scola
2: quei bo mo scolas per cristianas e cristians anzi ora von tot el proxim orient e quei fech important che de giovenen si che muslims e des cristians vinne noin con lautere respectation in lautere quella la lavur in san graziabia scolas
1: E ringrazia a vous, che vous deis laudanes, perché qui è importante che date la capienza vizzandevla dentro muslims e cristians.
2: Exact. Ringraziaste nos ora van tot a nos benefactors, nos amits, perché nos essen in canal, in gran canal, in fe gran canal, che se andavi in avon quel che vin e dava nos per se gida.
1: Se non vale l'idea se la pagina d'internet vous pagueste entre autor, se sto esser, è in auto per in spiritual, in teuf, che il zappi fa, se sviadis, quattuna, os, è tec curios, ni, ad è da luxus.
2: Dacqua è assolutamente un po' curios. Lei non si di, prendi un esempio dell'Africa. Quels cristians viven forse lunch o en in vicet. A quei si gref in sabo metodes publiques de rivala o lusci in auxenier, a per exempel in teuf, in moped, in muniesa, se venien els de die visita als cristians, quei verem in biala caus. E opetratio los evi de nos vein certes regions, co Amazonas, ni pi bauler in Russia, si la Volga, che veven chefs, ne che veniva, me che maven, wir haben ein Kurven des Kommunitats, maven, batiaven, daven, sacraments, wir haben eine Sanchamessa, Per me è quel in febbi progetti. Io si ricorda, sono stati abbonamenti di 30 anni dell'organizzazione, a Luzern, dell'organizzazione di Pissi Sontons. Noi siamo in negata a fare un'azione di Nadal che si aveva sostenuto in Asen per le Munesse e in Perù. A questo è stato un grande successo. Io per traccia, e per quels orvantot che noi sostenuto, qua è fece importante, alle nostre patrie. In Russia, in Kazakhstan, ci sono in bianauto, magari chi sorviva lo bocca. Yeah.
1: Non so, non so, scurio, come si dice, non il basenze è grande, non il problema è grande, e il mondo viene meglio il da voi, 80 anni, grazie a vostra organizzazione.
2: Also, la patrice la nostra fondatura ha giù l'onore di conoscere il 1998 personalmente, quella è venuta la nostra donna, la nostra gada, con quella di Cedius, ed è adina giù il slogan «Dios è più buono che quello che noi immaginiamo, ma i cristiani sono più buoni che quello che noi crediamo». Noi siamo la patrice la nostra, se si dice, se si dice da febbia, per le baselle e miserie. Yeah.
1: C'è un caso? C'è una vostra organizzazione?
2: Miracoli, se voi non fa. Si può la situazione globale è fece triste e momentanea, è difficile, ma c'è fece il focus sul prossimo Oriente, l'Indi e la Tiara, Siria, Iraq. Libano, als Christians fossem bopli laus, nus wessem bofat nese git. Ja, betrachtet als wenn der Jahre l'Irak, weil nus rekonstruiu tot la zona, da nus en conoscine tras la Bibel, la zona de Ninive, quai ja im per, also Witz, Christians, allo nus rekonstruiu cases, quas fossem tots, ja, l'exterior. Per noi è la nostra missione di seguire con la baselgia locale che i cristiani fedeli sappiano vivere in loro tiara.
1: C'è forse un scenario che quelle masse di noi pensano che vanno meglio, non che noi veniamo più per seguitare?
2: Non vanno più per problemi. Questa è la conseguenza.
1: Lucia Vichirensch, che lavora da più 28 anni per baselgias in miseria, kirche in not, in organizzazione che si engaggia per cristianas e cristians in l'intir mun. Ella dat agit pastoral e human. In due anni racconta Lucia Vichirensch in vita e creta da suo engagement personale, c'è che quei vuol dire di s'engaggia per l'organizzazione humanitaria.

0: Questa è Stefan Eicher, 30 Jahre, a conquete le novità.
1: Vita e Greta, le novità.
0: In professor d'economia fatenor la plataforma ref.ch una proposta brisante per reducir costs da sanedat. Il econom da sanedat Tilman Slembeck mette in discussione che persone avessen pagà premies pli basses, schelles desisten de mesires per prolungar la vita. Treis factors fecen crescere ils costs da sanedat: la societat che vegn pli veglia, il progress medicinal tecnic e la tenuta da pazientes e pazients. Il sistema da sanedat svizzer caracterisesce il econom da sanedat sco stizun d'autosurvec per miedis specializai, spitals e la branja da farma. L'organizzazione da Pertucai IG Miku beneventa lanciata del studi da bus dils reformai. Quel due in cever os il ottobre. La IG Miku manegge d'antonte no ref.ch da buscia fa naufragi il studi per via dils costs. Il novembre 2021 aveva la sinoda deliberau 250 mili francs per il studi. La Baselgia evangelica reformata dalla Svizzera volge in te curi scientificamente il abus sexual e spiritual in seu contorn. Chi ne darcire declara cul pont in defunct, scebeglia extrem da rar. Us an jes duas dertires specialas ecclesiasticas facquei. E va per violazion tras in spiritual e fundatur din urden argentin. Tenor cat.ch ei Carlos Miguel Buela, che è morts il 2023, vinius declaraus culpons per via de delict sexuals violenzen contra pliras personas. Per queca Buela vive bupli dati nigin castic. E mondi denton per in act de giustia en virsles un frendes. Il zons 1990 a Buela stiu da giù la direcziun dil urden su enterem facces da bus. Il Vatican è denton mai intervenius, malgrateren facces dalla conferenza d'Uest Argentina. Denton veva Buela e fundau da tier da Roma filialas della Cuminonza. Per via ad ulteriore rinfaccia sexualis, el venius mes giù e transferius in una claustra in Francia e più tard in Spagna, no che l'ha commesso ulteriore abus sexuals. Francesca Sisi è morta il 3 d'ottobre 1226, più o meno exact 8 anni. E la Baselgia roman cattolica vin el veneraus scossogn. Francesc ha fundau in urden ad el veve bugen la natira. Il vent nomnava el fra vent, la llina sora llina, il sulegl fra sulegl e l'aua sora aua.
2: Le iade de sogn Francesc pudes forse edà a mi in una nova perspectiva. Sia nomna en sici fra ni sora, lustun jau en in autra relazion cun el, Nicunella, lusudinus ansemen.
0: A fras nisoras tractins cun amur, cun ben vulientia. Il antir plaits in via da Florina Cavento Maget, che è collaboratura pastorale a Lyon, se veste cla in quart. Suenter Serafin cun Take to the Skies. It's not there.

0: Vita e Creta, il plet si invia.
1: Il è 89 francese d'Assisi è morto. Francesco era in sogno che aveva una relazione speciale con la creazione. A quella sentimos mince di. Il soleil che brigia, la lina plena, l'aua che manca, nel vent che soffla biame in caul. Florina Cavinto Maget, che è collaboratura pastorale a Lyon, si facente in suo plaz in via con Francesco d'Assisi e fras e soras.
2: Durant il mainz de stat, sonio magari stada leda din ventilatur. E moments de calira al portaus il mainz in tec vent frescht. Ad il bien vid il ventilatur, kunsch maca in nuf, ois e pusoivel de sclauderel. Auter ois i cul vent che sauda tiglia tun. En certs moments centas jau e bugen giulets, quel retegn il tempo di cumvello, cul disfa moia frisura, ni cul rimne avon ilies casa feglia e miarda. Il 4 d'October commemoresce la baselgia sogn Francesc d'Assisi. Letz veva in una relazione speciale ter il vent, el plidava dil fra vent. Il è una biala expression, mo è un pau jastra. Magari resente al jeu il vent plitostsco adversari, casco fra. Per esempio, è la situazione già numnadas, ni è culva tras pial adossa. Francesc mirava con auters il Silmon. Per el su deve il vent tir in una grande famiglia. Il fra su lei, la sora Lina, il fra vent e la sora Aua. Adieus il scafider, il bab della famiglia. Le iade de Saint Francesc pudes forse ed

0: a mi ina nova perspectiva. Siau numna ansici fra ni sora, lustun jau en in autra relazion cun el ni cun ella, lusudinus ansemen. Nus vivinen in temps, neuca nus decidin an qual ga spert cica sauda tirnus ni ebu, cica patracias co jau, cica las mademas valurs co jau, a cica parte meu moini. Forse se voi nus oz, oggi ci un ons suenter la morte de Saint Francesc, de veras emprender ci cioè ad el. Per exempel, de bo vase meu vis-a-visco adversari, sco jastra, ni sco auter, ma ben plitost sco sora, sco fra, sco part de la grande familia humana. Mo ana vostier il vent. En ci cioè del pi fascinant vid il vent oi, cal setze bo vasoivels. Vasoivel oi sulet quae cal mette in moviment. Cao dati bia parallelas de la vita. Nus vasoin bo schinkerstjaun gerezza nus. Nus vasoin bo cuzici fa orazion per nus. Dunton nus vasoin, cioi ca la gerezia mette in moviment, ni cioi effect ca la orazion ha. E Deus se voi nus bo vase. Nus se voin dunton senti cael muenta nus, a nus se voin vase cioi cael mette in moviment el mun. Ora van tot lu, kunus vasoin jas vis-a-vis, bosco adversari, nisco jastra, ma bensco ina sora ni in fra. Io già vigil ina buona domenica che porta bien vent en vossa vita.
1: Il paese in via da Florina Cavinto Maget, che è pleiden fleise e la quotidiana da vendergis, ad insomma tutto episodio sin play RTR.

0: Il cor uvriu Denis da Vanasa a festival uon seu jubileum de Vegnons. Per quen tenda il cor schau componer 10 novas canzuns cun texts da poets de la Vischnaunca de Breil.
1: Studiar de scha fein ovra mo pil cor, lo va tu tia un principio esi don de fasce tice sento metri in truquet che ne gimvin a cantapli su enter, lo se lo cresciu l'idea de scha componer novas canzuns che va lue su enter ovi da il mond che tutti scorsan tu va a cantar su enter, ad io spero il fit chi vengen a cantar da scuola canzuns.
0: De pli dall'idea e co quelles 10 canzuns tunnen, se veste clar agli arti musical, gist sente las novitats. De las 9.

0: Depil Melinov 57 s'engaja Kirche in Not, baselges en miseria, per Christianas e Christians ilentir mun. A disposizion statten 57 milions francs per sustegn pastoral e humanitar en 40 tiaras. Lucia Vichirensch lavura depi 28 ans per l'organizzazione. C'è un cas si des bo l'organizzazione.
1: Miracles wenn es bo fa. Jetzt ist sie hier. La situazione globale è fech triste e momentana è difficile, aber schon fech los il focus il prossimo Orient, l'endi la tiara Siria, Iraq, Libanon, als Christians fossen bo pli lausch, nus wessen bo fa ni se git. Ja betrachte als wenn jahre l'Iraq, weil nus rekonstruiu tot la zona, da nus en conoscine tras la Bibla, la zona de Ninive, quai imper, also Witz, Christians, allo nus rekonstruiu cases, quas fossen tots, ja l'exterior. Per noi è la nostra missione di dire con la baselgia locale che i cristiani fedeli sappiano vivere in loro tiara.
0: Lucia Vichirensch che lavora malgrazie se tantonze una dinna è in pin pensum per baselgia sen miseria. Il antico discorso con ella è un fleis, se vuoi svez, mon cantau a lozza in vita a Creta, sin play RTR. Con quei giovici lavori in Abialla, ad un perneivo la domenica, io sono Claudia Catomen, sind zu dir.
2: Vita e Creta.

Musica per Linne Skadin. Per Tai. Per Mai.

Musica Berliner Stadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vos.